Vision Funky Club, il sabato sera di Bologna 1, con la musica del Vision.

Stai ascoltando Vision Funky Club su Nettuno Bologna 1. La musica del Vision ogni martedì sera accade Mandorli.

0: era Vision Funky Club.
1: Vision Funky Club.
2: Vision Funky Club.
0: La musica del Vision. Appuntamento a sabato prossimo alle 23 su Nettuno Bologna 1. Il Vision vi aspetta ogni martedì sera a Cade Mandorli.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 3:03.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Oggi alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
12: Mi sento fortunata.
13: Il premio Oscar Angelina Jolie.
14: Ho il risultato della sua biopsia.
13: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
15: Non so come dirlo a mia figlia.
16: Metta la sua vita in pausa per un po'.
13: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
17: Non gliela daremo vinta.
13: Couture dal 26 agosto al cinema.
18: Ehi, Bugs!
19: Che succede, amico?
18: Parla del film!
19: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
18: E adesso?
19: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
18: Due biglietti e 8 popcorn!
19: Esagerato come sempre.
5: Quest'estate.
3: È un dinosauro, quello.
4: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
2: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
21: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
20: Ali.
21: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
22: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
23: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
24: Penso che non sia semplicemente una macchina.
22: Può un vuoto essere colmato?
25: Rimandalo indietro.
26: Te lo fa ricordare ogni giorno.
22: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
24: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
22: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
27: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
29: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza

0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: È un giornalista di 40 anni, si può dire, perché è un ragazzo.
3: Ormai l'hai detto.
2: Anni, un ragazzo di 40 anni. È foggiano, si è fatto le ossa nella radio Nettuno Bologna 1, dove fa questo morning show. Ha preso molto piede gli appassionati del Bologna, non soltanto del Bologna, dello sport in generale, del basket in particolare. Insomma, lui è diventato un perno un po' della vita cittadina. Sei in macchina e c'è l'ora Dario.
4: L'ora Dario torna domani alle 8:30 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 5:01.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.
11: Would you go to bed with me?

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 5:59 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
2: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:01.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno da Alessio Galea. Sulle strade e le autostrade è scattato il controesodo estivo. Sentiamo Nicola Compagnone.
8: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà sempre molto difficile. Le fasce più critiche sono attese oggi al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso, con traffico intenso e possibili criticità. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Coda Consil, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
7: Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. E tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro 3 italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Nettuno Bologna 1.
5: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
9: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
10: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
11: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
10: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 7:29.
5: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Oggi alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
6: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:58.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: È un giornalista di 40 anni, si può dire, perché è un ragazzo.
2: Ormai l'hai detto.
1: Anni, un ragazzo di 40 anni. È foggiano, si è fatto le ossa nella radio Nettuno Bologna 1, dove fa questo morning show. Ha preso molto piede, gli appassionati del Bologna, non soltanto del Bologna, dello sport in generale, del basket in particolare. Insomma, lui è diventato un perno un po' della vita cittadina. Sei in macchina e c'è l'oradario.
3: L'oradario torna domani alle 8:30 su Nettuno Bologna 1.
4: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
5: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
4: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
5: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
4: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
5: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
4: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 21, Bologna 1.
1: Serie A, Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 9.
8: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
9: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
10: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
13: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
14: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni. Informazioni in punto vendita.
15: Vuoi una nuova macchina da giardino?
16: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
15: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
16: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
15: Manferdini, la certezza dei professionisti.
16: Approfitta ora degli extra sconti.
17: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
18: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
17: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
4: Quello famoso per gli abiti da sposa.
3: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
0: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
5: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95€. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Oggi alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari-Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da...
3: Lavoro più. Work as you play. Play as you work.
4: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni. Informazioni in punto vendita.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: È un giornalista di 40 anni, si può dire, perché è un ragazzo,
2: ormai l'hai detto,
1: un ragazzo di 40 anni, è foggiano, si è fatto le ossa nella Radio Nettuno Bologna 1, dove fa questo morning show. Ha preso molto piede, gli appassionati del Bologna, non soltanto del Bologna, dello sport in generale, del basket in particolare, insomma lui è diventato un perno un po' della vita cittadina. Sei in macchina e c'è l'ora, Dario.

0: Dario. Torna domani alle 8.30 su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 9:59. Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni. Informazioni in punto vendita.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
8: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
12: Sto pensando di cambiare furgone.
13: Perché?
12: Non ci sta più niente dentro.
13: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
14: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
13: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
0: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
2: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
0: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
0: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
8: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
10: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Oggi alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
11: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: 1 Bologna 1. Tra poco. Il campionato del Bologna Football Club 1909. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
2: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
8: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore. O forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
0: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
9: Amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati dal Cry Sport Center di Assemini per commentare questa seconda giornata di campionato Under 20 italiano. La partita sarà tra Cagliari Under 20 e Bologna Under 20. Entrambe le squadre, l'esordio in campionato, hanno vinto contro le rispettive avversarie. Per il Cagliari una vittoria in esterna contro l'Albino Leffe Under 20, segnata dalla doppietta di una delle stelle di questa squadra, guidata da Alberto Gallego, coach spagnolo che ha allenato in Spagna per tanti anni, è arrivato al Cagliari l'anno scorso e subentrato poi alla guida della panchina del Cagliari Under 20, concludendo la stagione molto molto bene, perché il Cagliari ha rischiato la retrocessione nel campionato Primavera 2, ma si è salvato con i play-out contro il Napoli, battendo appunto la squadra partenopea con un netto 3-0 che ha permesso appunto al Cagliari di Gallego di partecipare al massimo campionato giovanile anche in questa stagione 26-27. Dall'altra parte un Bologna davvero davvero impressionante alla prima uscita stagionale contro l'Atalanta Under 20, 4-2 il punteggio finale. Si è giocata la partita domenica scorsa alle ore 11 a Crespellano e l'avete ascoltata qui su Nettuno Bologna 1. Vi abbiamo fatto compagnia durante la prima giornata di questo campionato Under 20, vi faremo compagnia anche oggi tra poco alle 11 il calcio d'inizio. Una partita veramente giocata molto molto bene dalla squadra di Stefano Morrone, Luca Lo Monaco super protagonista di questa gara con un gol, due assist, davvero una gara da trascinatore. Lo Monaco che tra l'altro ha rinnovato il proprio contratto, proprio ieri è arrivata l'ufficialità riguardo al rinnovo di Luca Lo Monaco e vi leggo brevemente il comunicato, perché il Bologna comunica appunto aver raggiunto l'accordo con l'attaccante Luca Lo Monaco per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029, uno dei giocatori, una delle colonne portanti sicuramente di questa primavera, giocatore davvero molto molto dotato tecnicamente ma anche molto abile a livello tattico, tra l'altro ha dato proprio l'impressione di saper leggere molto molto bene tutti i vari momenti della partita. Davvero una grande gara giocata da Luca Lo Monaco nell'ultima partita, ma ci sono stati tanti altri giocatori protagonisti, ovvero Krasniqi che ha realizzato il gol del 2-0 su assist di Lo Monaco, centrocampista albanese classe 2008 che ha giocato un'ottima partita, e poi anche la prima gara da capitano del Bologna Under 20 di Simone Negri, che è bolognese doc, che ha giocato tante partite già nello scorso campionato e insomma ha fatto un'ottima gara, molto cercato nel primo tempo, magari nel secondo è andato un po' a spegnersi la sua prestazione, anche sostituito poi durante la ripresa, però è stato davvero un ottimo Bologna. E ricordo tra l'altro gli altri gol che ha segnato la squadra di Stefano Morrone: il 3-1 è stato segnato da Quesi Badori con un bellissimo colpo di testa, il 4-2 che poi ha deciso la partita definitivamente è stato segnato da Baldini con complicità del portiere avversario Bugli, con un tiro da fuori che doveva assolutamente parare ma non è riuscito ad intervenire sulla conclusione del centrocampista in maglia numero 15 del Bologna. Tra pochissimo il calcio d'inizio e io direi che vi possiamo far ascoltare le parole di Matteo Franceschelli, portiere dell'Under 20 che ha già partecipato alla prima squadra, intervistato questa settimana da Manfredi Campione. Adesso Franceschelli, poi torniamo qui dal Cry Sport Center di Cagliari.
10: Ciao, buongiorno a tutti.
11: Allora, tu hai una storia bella da raccontare. Intanto avete fatto un bel debutto con l'Atalanta in casa, non male, un 4-2 in una partita giocata oggettivamente molto bene e che fa ben sperare. Però ti sei fatto anche il ritiro con la prima squadra, l'anno scorso hai avuto un'esperienza anche in Supercoppa un po' particolare, che è anche nuova per tutti, noi per primi e quant'altro. Hai fatto il tuo percorso, perché poi Lukas Skorupski si era infortunato e quindi tu sei stato di fatto aggregato alla prima squadra. Però partirei un po' intanto dalla tua esperienza. Nasci dall'Under 16, se non ricordo male, qui a Bologna.
10: Sì, sono arrivato qua a Bologna in Under 16 dopo una prova di una settimana fatta a inizio agosto. E certo, tutte queste esperienze venendo comunque dal Limolese in Under 15 e trovarsi 3-4 anni dopo in questi palcoscenici qui europei, ma anche appunto come hai detto tu dell'Arabia, sicuramente è stato un bel balzo sia di emozioni che anche di qualità ed esperienze.
11: Senza dubbio, senti. E, vabbè, dirti te l'aspettavi o non te l'aspettavi è inutile e non è tanto questo il discorso, però dell'anno scorso per dire partirei da qua, dai, che così arriviamo piano piano al ritiro di quest'anno e poi come sta andando con l'Under 20 e come stai vivendo un po' questi anche 3 anni, no? Più o meno di nuova gestione un po' del settore giovanile in generale. Però parto dall'anno scorso, quale esperienza secondo te è stata la più emozionante? Tu hai vissuto sia l'Europa dal punto di vista ovviamente Europa League e quant'altro, ma quei playoff, diciamo quelle due partite con 4 squadre in Arabia, qual è stata però l'esperienza per te più emozionante, più...
10: Allora, sia il passaggio del turno in Arabia contro l'Inter che quelli in Europa lì contro la Roma sono state due emozioni veramente grandi. Dopo andare a festeggiare con tutti i tifosi, la squadra negli spogliatoi, sono proprio le emozioni che speri di vivere da bambino. Quindi tra queste due farei un po' fatica a scegliere.
11: Tra l'altro c'era Fede Ravaglia in porta in tutte e due le partite, sia con l'Inter, sì, tra l'altro eroe, perché ai rigori la passiamo così e sappiamo che lì c'è una bella incidenza del tuo ruolo. E con Fede, che tra l'altro oggi è al Watford, nuova esperienza per lui, però se non ricordo male, insomma, ti ha fatto un po' da chioccia.
10: Sì, sì, Fede è veramente un ragazzo d'oro, i giovani soprattutto lui li aiuta molto, li sprona, dà consigli, poi magari anche un esempio banale possono essere i guanti, però molte volte dava i guanti a quelli del settore giovanile che magari ne avevano più bisogno, non avevano sponsor. Veramente sì, una persona d'oro e soprattutto molto molto bravo.
11: Ok, allora, quest'anno poi vieni chiamato in ritiro, no? Fondamentalmente sì, nuovo allenatore, nuovo staff, e posso chiedertelo, cioè, hai visto dei cambiamenti importanti nel metodo, al di là del tuo ruolo in generale, parlo anche del gruppo, e come l'hai vissuta?
10: No, sì, il nuovo mister e il nuovo staff molto preparati, anche perché vengono da, diciamo, esperienze internazionali importanti, comunque hanno allenato la nazionale del Belgio e anche in Europa, sono stati in squadre importanti, Lipsia, Fenerbahce, però sì, diciamo che l'approccio proprio come stile di gioco è abbastanza diverso da quello italiano, ma lo stesso molto funzionale, cioè vedo che anche i giocatori si trovano bene, diciamo che è stato colto al balzo subito quello che il mister voleva trasmettere.
11: Ci sta. Senti, come hai visto crescere il settore giovanile? Ieri Marchetti insieme a Matteo Naldi e Christopher Winterling hanno presentato un po' un progetto, no? E l'abbiamo fatto sentire anche in conferenza, la conferenza di ieri l'ha fatta sentire anche la Chicca Bolognini poco tempo fa, e è cambiato. Tu, se sei partito dall'Under 16, hai vissuto proprio la nuova, giusto? Dirigenza, sì, con Lele Marchetti coordinatore e Piaggerelli, prima l'attività di base, adesso ha preso il posto di Loris Margotto. E come sta cambiando un po' il lavoro? Ieri parlava di una cosa che mi è interessato, cioè uno dei cambiamenti che hanno provato a portare è cercare di allineare il lavoro che si fa tra prima squadra e settore giovanile, le linee guida. È tu che hai fatto tutte e due le esperienze, sia tra la prima, è proprio così? Trovi, sì, un filo conduttore di un processo di lavoro, di abitudini, anche solo banalmente alimentari, di lavoro quotidiano, che si affina di più con la prima squadra?
10: Sì, cioè vivere prima squadra e primavera non c'è tutto questo sbalzo, diciamo, fuori dal campo, perché la primavera, come dicono molte volte anche Marchetti e Piangerelli, è veramente trattata come una prima squadra fuori dal campo. Magari alla fine degli allenamenti abbiamo sempre la supplementazione, tutte le trasferte vengono svolte praticamente come svolgere la prima squadra, e diciamo tutti i benefit che la prima squadra ha ne ha anche molti la primavera, quindi sì, i giocatori della primavera venivano trattati veramente molto molto molto bene.
11: Bene, ottimo. Ti fa contento sapere che Pessina e Apponen quest'anno hanno fatto il salto su?
10: Sì, sì,
11: Pessina è uno stimolo per voi.
10: Già l'anno scorso era il terzo e si è guadagnato sul campo di diventare il secondo, e ovviamente vedere due portieri di 18-19 anni essere in prima squadra, non penso che molte squadre in Serie A abbiano questo privilegio, quindi sicuramente per me, ma anche per magari i portieri più giovani delle varie annate under, sicuramente è uno stimolo in più sapere che la società, diciamo, crede nei giovani.
11: Sì, perché poi questo è successo.

0: 60 minuti fondamentalmente, 70, oppure avete fatto una preparazione molto attenta per partire fortissimo. Questo è un argomento che è attuale anche con la prima squadra, sai, perché spesso alcune squadre arrivano e parte una bomba, pensa Gasperini con la Roma, e altri invece fanno molta più fatica. Noi mi sembra tra quelli che fanno un po' più fatica.
1: Sì, allora
0: la gamba,
1: sulla preparazione della primavera non ti so dire, visto che l'ho fatta con la prima squadra, però sentendo i miei compagni, sì, dicevano che lavoravano molte volte doppie sedute, quindi sicuramente il fatto di lavorare sul fiato c'è stato. E poi anch'io, scendendo dalla prima squadra, allenandomi con la primavera, vedevo proprio che c'era un gran ritmo. Infatti quando sono arrivato alla partita contro, appunto, l'Atalanta, diciamo che non avevo tanti dubbi sul risultato, ma poi vedendo già dai primi 15 minuti che era 2-0 e ai ritmi in cui stavano andando i ragazzi, diciamo che ho capito che questa qui sarà un'annata che può regalarci tante tante emozioni.
0: Come succede? Cioè, io non so come funziona. Vi fissate degli obiettivi in primavera? Cioè, non so, puntiamo ai playoff, o invece state un po' più in mano? Come...
1: No, adesso negli spogliatoi non si parla molto di questo, ma diciamo che tutti sappiamo che si punta molto in alto e sappiamo che anche le qualità dei giocatori, ma soprattutto del gruppo, ci sono, quindi non ne si parla tanto, ma diciamo che tutto l'ambiente sa quello che vogliamo.
0: Il Cagliari, che è il prossimo avversario, andrete a giocare a Cagliari, se non ricordo male, domenica, no?
1: Sì.
0: È una squadra che conoscete anche abbastanza bene, perché poi insomma l'avete affrontata già diverse volte. È un avversario di che tipo? Cioè, che tipo di partita ti aspetti? Dovete confermarvi, ma sarà una trasferta lunga. Loro hanno trovato un 9 fortissimo, se non ricordo male.
1: Sicuramente tutto il viaggio, la trasferta a partire il giorno prima sarà anche quello lì un fattore, ma diciamo che quest'anno non si teme nessuno, visto come siamo partiti a livello della rosa, e ovviamente si spera di tornare a casa con i 3 punti, e sono sicuro che le qualità per farcela ce l'abbiamo.
0: Va bene, hai buoni propositi da raccontarci? Qual è il tuo obiettivo stagionale personale?
1: Obiettivo stagionale per sicuramente ottenere un buonissimo risultato, parlando di primavera e tutto, poi collezionare delle grandi emozioni con la prima squadra, magari con il campionato, Coppa Italia, riuscire a vivere emozioni che magari l'anno scorso ci sono un po' mancate.
0: Ok, allora io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo adesso, e approfitto e faccio un approfondimento sulla partita che ci aspetta col Cagliari con Frank Loretti, e poi spero di ritrovarti qua presto.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te.
1: Grazie a voi, ciao ciao.
2: Di nuovo insieme per seguire la partita tra Cagliari Under 20 e Bologna Under 20. Di nuovo buongiorno da parte di Frank Loretti dal Cry Sport Center di Assemini. Cagliari contro Bologna Under 20, seconda giornata del campionato nazionale, di primo campionato nazionale Under 20. Vi leggo velocemente le formazioni delle squadre per il Cagliari: il numero 1 Kehajov con Grandu a destra, con il numero 20, il 33 Nuvoli, il 13 Prettenhofer, il 44 Sow, il 3 Loverde, il 5 Tronci, il 27 Piro, il 19 Gorianov, il 10 Sugamele e il 7 Cardu, che compongono un 3-4-1-2 circa. Poi lo capiremo anche durante la partita dopo il calcio d'inizio. Per il Bologna invece confermata la formazione che ha battuto l'Atalanta per 4-2 con un 3-5-2. L'allenatore Stefano Morrone andrà in campo a Cagliari così, con il 22 Franceschelli in porta, Tupek, De Luca e Jaber, i tre difensori centrali, da sinistra a centrocampo Trifelli, Krasniqi, Badori, Zanella e Simone Negri capitano, e davanti Toro a supporto di Luca Lomonaco. Super spot e poi Cagliari contro Bologna.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
4: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano

0: Ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più. Work as you play, play as you work.
1: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Buongiorno nuovamente da parte di Frank Loreti dal Cry Sport Center di Assemini. Cagliari Under 20 contro Bologna Under 20, ve la stiamo per raccontare qui su Nettuno Bologna 1, ringraziando ovviamente anche Lavoro Più che partecipa insieme a noi durante questo campionato del settore giovanile, ma anche del Bologna Women, che sarà impegnato, la squadra femminile sarà impegnata la prossima settimana, ma noi rimaniamo qui, rimaniamo concentrati sulla gara di oggi, perché il Bologna scende in campo per la seconda giornata di questo campionato Under 20 italiano, dopo la grandissima partita, il grandissimo esordio nella scorsa gara contro l'Atalanta, vinta per 4-2, dominando veramente dal primo al 90esimo minuto, ovviamente includendo anche i minuti di recupero. Stefano Morrone con i suoi ragazzi vogliono replicare quanto visto la scorsa settimana, ma anche quanto visto l'anno scorso, perché il Bologna l'anno scorso ha raggiunto il massimo risultato, il miglior risultato della sua storia a livello del settore giovanile, con la conquista dei playoff, e solamente che si è fermata solamente nelle semifinali contro la Fiorentina, persa al Viola Park la partita dai ragazzi di Stefano Morrone, che vogliono replicare la stagione passata, e ci sono tutti i presupposti perché la squadra rosso-blu ha veramente fatto vedere cose molto importanti sia l'anno scorso ovviamente, ma anche nella prima uscita stagionale. Le squadre stanno per entrare in campo per il classico saluto e per decidere da che parte cominciare, per chi avrà a disposizione il primo calcio d'inizio. Una squadra, quella del Cagliari, che affrontiamo quest'oggi, che ha iniziato molto bene il suo campionato, una partita piuttosto equilibrata per il Cagliari di Alberto Gallego, allenatore che arriva dalla Spagna, che è arrivato l'anno scorso come collaboratore tecnico della prima squadra. Poi sul finale della stagione, circa a marzo, è subentrato da capo allenatore della squadra Under 20 e ha portato il Cagliari a salvarsi. Ha dovuto giocare i play-out contro il Napoli e l'ha spuntata il Cagliari, battendo appunto la squadra partenopea per 3-0. Quindi una gara non facile, perché il Cagliari ha diversi giocatori molto importanti, molto interessanti. Ovviamente partirei dal numero 10, Alessandro Sugamele, che oggi giocherà da punta centrale insieme a Giovanni Cardu. Sugamele, classe 2007, che ha esordito in questo campionato con una doppietta contro l'Albino Leffe, primo gol segnato su calcio di rigore, secondo gol invece su sviluppi di un'azione dopo un calcio piazzato. Molto bravo Sugamele, che dimostra di avere grande tecnica, ma anche grande capacità proprio da attaccante vero di leggere le varie situazioni. Fischio dell'arbitro, si può cominciare con lo scambio dei gagliardetti tra i capitani e ovviamente dei saluti. Vi ripeto le formazioni in campo per Alberto Gallego, per il Cagliari un 3-4-1-2, poi ve lo confermeremo durante il corso del primo tempo, con Kehajov in porta, a sinistra lo verde, con i tre centrali saranno sopra Pretenhofer e Nuvoli, a destra Grandu, capitano, classe 2006, un fuori quota che ovviamente, come sapete benissimo, può giocare, c'è a disposizione solamente un fuori quota per il Cagliari, è Nicola Grandu. Per il Bologna non ci sono fuori quota neanche in questa partita, come alla prima uscita stagionale. A centrocampo Samuele Piro insieme a Luca Tronci, e come trequartista Cristian Gorianov, bulgaro, classe 2008, davanti, come detto, Giovanni Cardu e Alessandro Sugamele con la maglia numero 10, sicuramente pericolo numero 1 per il Bologna di Stefano Morrone, che torna in campo con un 3-5-2 che ha portato molto bene nella prima partita stagionale. Franceschelli in porta con il numero 22, I tre centrali saranno Leo Stupek, De Luca e Ali Jaber, a centrocampo Simone Negri, capitano anche quest'oggi, Zanella, Badori e Krasniqi, tre centrocampisti. A sinistra Edoardo Trifelli, classe 2007, Mancino, ottima la sua partita contro l'Atalanta. Davanti Andrei Toro a supporto di Luca Lomonaco, che ha esteso il proprio contratto proprio ieri con il Bologna fino al 2029. Un acquisto va in panchina per il Bologna, ovvero il classe 2008 Kylian Tollet, che arriva dal Galway United, acquisto arrivato proprio negli ultimi giorni per il Bologna, attaccante centrale, quindi vedremo se troverà spazio proprio nella giornata di oggi. C'è Torok sul pallone per il calcio d'inizio, l'arbitro dà l'ok, quindi si può cominciare. Comincia ora la partita tra Cagliari Under 20 e Bologna Under 20, con Torok che gioca il pallone dietro a cercare Tupek, che va in avanti subito a cercare un lancio per lo Monaco, un po' impreciso il lancio del difensore della Repubblica Ceca, che Ajov quindi mette giù il pallone, portiere del Cagliari, e può far ripartire l'azione con il Bologna, che prova a schermare, non pressa per il momento il portiere in maglia numero 1 bulgaro. Adesso c'è un accenno di pressione, un rischio abbastanza importante per Tronci in uscita palla, si va a destra a cercare il numero 33 Nuvoli, che va in avanti a cercare un compagno, recupera bene il pallone il Bologna con lo Monaco, che però non è in grado di controllare bene il pallone. Grando adesso in possesso di palla, numero 20 esterno destro del Cagliari, spazza in avanti il numero 25 del Bologna Tupek, una fase un po' confusionaria della partita in questo primo minuto di gioco. Morrone stoppa e serve il pallone, che è uscito sulla fascia di destra per Ali Jaber. Siamo poco più avanti della linea mediana del campo, Jaber con le mani a cercare Luca Lomonaco, spalle alla porta, al duello con il numero 44 Sou. Prova adesso il Bologna a mettere un pochino subito di pressione sulla linea offensiva del Cagliari, e siamo sempre sulla fascia di destra, questa volta però il Cagliari quindi dalla fascia sinistra, che ripartirà con una rimessa laterale in avanti a cercare il numero 10 Sugamele. Bravo Jaber a intervenire in un primo momento, ma non riesce a controllare il pallone. Riparte quindi il Cagliari da dietro con Sou, che rilancia in avanti sempre a cercare Sugamele, prova l'anticipo De Luca, non riesce, ma è bravo Tupek in un secondo momento a rilanciare il pallone in avanti, alza un campanile che torna, che finisce sulla rimessa laterale. Quindi sarà sempre il Cagliari a rimettere il pallone in gioco, sempre con le mani da sinistra. Si cerca Sou, un accenno di pressione da parte di Lo Monaco. Sou va in mezzo a cercare Pretenhofer, pressato sempre da Lo Monaco. Adesso Toro che pressa il numero 33 Nuvoli. Buona la pressione in avanti del Bologna. Toro a servire, pallone in mezzo, non è preciso il pallone per Krasniqi, mi pare. Anzi, Zanella poteva ricevere il pallone in una buona posizione, ma vediamo subito come nella prima giornata il Bologna, che pressa sempre in avanti, tanta aggressività già dai primi minuti per la squadra di Morrone. Qua è bravo il Cagliari ad uscire con Sugamele, che prova a mantenere il pallone, forse un fallo da parte di Tupac non segnalato, ma è bravo Sugamele a rientrare verso il campo con il suo mancino. Riceve il numero 3 Loverde sulla fascia di sinistra, appena superata la linea mediana del campo, prova l'uno contro uno con Negri, che lo contiene abbastanza bene, aiutato anche da Ali Jaber, che spazza in avanti il pallone a far salire la squadra di Stefano Morrone. Fase confusionaria adesso all'interno della metà campo del Cagliari, con appunto la squadra di Alberto Gallego, che in questo momento sta gestendo il pallone per Gorjanov, che serve Samuele Piro a cercare ancora un pallone in avanti. Qua bene il Bologna, che legge però la situazione offensiva del Cagliari, può ripartire con un rilancio in avanti di Jaber per Simone Negri, ed è proprio Simone Negri che però non riesce a controllare il pallone. C'è una situazione di rimessa laterale per il Cagliari sulla fascia di sinistra. Siamo al quarto minuto di gioco, potete seguire ovviamente tutte le dirette qui su Nettuno, Bologna 1, pallone rilanciato in avanti sempre del Cagliari, non buono qua lo stop di Torok, che però con la pressione arriva al pallone a Luca Lomonaco, che probabilmente subisce fallo, non fischia al direttore di gara Andrea Zoppi, che oggi è coadiuvato da Testai e Ricco Bene. Può ripartire il Cagliari, forse c'era fallo del Cagliari sul numero 10 del Bologna. Ora Sugamele sul lato destro dell'area di rigore, può rientrare sul mancino, decide invece di tornare tornare all'indietro a cercare la salita di Mohamed Sow, classe 2009, che arriva dall'under 18, direttamente schierato subito titolare oggi dall'allenatore Alberto Gallego. Riparte il Bologna perché Sow ha giocato male il pallone in avanti, ha perso palla e riparte con una rimessa laterale la squadra di Stefano Morrone, che oggi gioca con la classica divisa da trasferta tutta bianca, mentre il Cagliari con la divisa da casa rosso e blu, con adesso Jaber che gestisce il pallone con il numero 5 De Luca, si gioca un po' tra i difensori del Bologna. De Luca scambia con Tupek, poi di nuovo con Jaber che si allarga. Jaber gioca il pallone per Zanella, ancora una fase di stallo all'interno di questa azione. Siamo al quinto minuto del primo tempo, lo Monaco prova il pallone in avanti a cercare Negri che prova lo stop, poteva essere una buonissima azione questa per il Bologna, ma è il numero 1 Kehajov che controlla la palla con le mani, fa ripartire il 33 Nuvoli che cerca il pallone in avanti, prova la pressione in avanti il Bologna, fischia però, interrompe il gioco il direttore di gara, un po' troppo alta l'intensità dell'intervento di Quesi Badori e danni del numero 7 del Cagliari, Riccardo, che si abbassa spesso in queste prime fasi di partita. Recupera il pallone il Bologna con il numero 14 che prova la conclusione dalla distanza, deviata e rimpallata dal numero 13 del Cagliari, era stato Zanella a rubare il pallone in avanti e a provare subito la conclusione per trovare impreparato il portiere Kehajov. Devia però, recupera di nuovo il pallone con una buona discesa sulla sinistra di Trifelli, vediamo il pallone in mezzo messo dal numero 26 del Bologna, cross deviato, si va dalla bandierina, primo calcio d'angolo per il Bologna, è il primo calcio d'angolo in generale di questa partita quando siamo al sesto minuto di gioco, è Luca Lomonaco l'incaricato a battere dalla sinistra con il mancino, quindi traiettoria ad uscire, primo calcio d'angolo per il Bologna che va a riempire l'area di rigore con le tanti con i tanti centimetri da parte di tantissimi giocatori. Vediamo Tupek, De Luca, ecco lo Monaco che batte all'interno il pallone, buona lettura, non bellissima la traiettoria di lo Monaco, blocca facilmente Kehajov pressato e che rilancia subito il pallone a cercare il numero 3 Lo Verde, un passaggio forse un po' troppo corto di Trifelli per Franceschelli, bravi però si disimpegnano bene il portiere e l'esterno sinistro del Bologna che rimane da ultimo uomo a cercare di aiutare la un'eventuale ripartenza da parte della squadra avversaria. Si abbassa a Quesi Badori che entra in possesso del pallone, una delle prime volte di questa partita. Siamo al settimo minuto di questo primo tempo, Cagliari 0 Bologna 0, poche le occasioni, anzi un tiro da fuori poco fa di Zanella deviato dal difensore del Cagliari Pretenhofer, nulla di che, quindi poteva essere però un'azione molto molto importante da parte del Bologna che dimostra di avere grande aggressività, di voler recuperare il pallone nel minor tempo possibile per giocare le azioni in avanti. Negri prova a pressare proprio in questo caso e la pressione va a buon fine con Jaber che lo aiuta in questa situazione, un po' di confusione per Jaber che effettivamente perde il pallone. Badori pressa su Gamele che esce bene dalla sua metà campo, prova ancora su Gamele a giocare il pallone in avanti, sempre in conduzione, palla su Gamele, prova la conclusione verso la porta, deviata da Jaber, sarà rimessa laterale. Siamo nell'ultimo quarto di campo, sulla fascia di sinistra rimetterà il pallone in campo il Cagliari che si trova in zona offensiva, il numero 3 Lo Verde incaricato a battere questa rimessa laterale, classe 2009, anche lui proveniente dall'under 18, titolare anche nell'ultima partita contro l'Albino Leffe in under 20. Qua c'è un fallo fischiato ai danni del numero 7 Cardu commesso da Badori, sempre la stessa coppia di prima, Badori su Cardu, anche ai limite dell'area di rigore, fallo abbastanza evidente del classe 2008 ganese, centrocampista del Bologna. Cagliari che metterà il pallone in mezzo, circa un corner corto, un po' più centrale la posizione, un po' più lontana rispetto al corner dalla linea di fondo, però può andare il Cagliari con una battuta con il piede destro, quindi traiettoria probabilmente a rientrare. Attenzione il Cagliari che mette in mezzo il pallone, lettura buona di Franceschelli che interrompe l'azione offensiva del Cagliari, poteva essere una palla molto molto pericolosa, è stato bravo Franceschelli che ha visto il pallone sbucare all'ultimo ed è riuscito ad intercettarlo in due tempi, prima colpendolo con le mani, poi tenendolo comunque lì per bloccarlo nuovamente, sempre con le mani. Riparte il Bologna, siamo al nono minuto di gioco, Cagliari 0 Bologna 0, gestisce il pallone Jaber in attesa di un movimento di uno dei suoi compagni, va a sinistra a cercare Leos Tupek con De Luca che in questo momento sostituisce proprio Jaber sulla posizione di braccetto di destra De Luca proprio da Franceschelli, che studia la situazione, alza la testa, per il momento non ha pressione, va a sinistra Franceschelli a cercare Tupek, che alza la testa, va in avanti a cercare il buon inserimento di Trifelli, non precisissimo il pallone, peccato perché poteva essere una buonissima occasione, ha intercettato il numero 13 Pretenhofer, che è uscito dalla posizione di difensore centrale nella difesa a 3 del Cagliari di quest'oggi. Prova il controllo difficile Toro, che non riesce a mantenere il possesso di palla, è il numero 20 Grandu, capitano, che rilancia per il numero 19 Gorianov, che in questo caso si è abbassato molto per ricevere il pallone, ancora scambio con Grandu, e qua è efficace la pressione in avanti del Bologna. Badori a cercare Negri, che si fa vedere in posizione più centrale, Negri scambio con il numero 18 Krasniqi, che però non riesce a far filtrare il pallone, intercetta il Cagliari ma recupera subito il pallone il Bologna, in fase un po' di confusione in questo momento col pallone che viene rilanciato dal Cagliari, a cercare il numero 7 Cardu, e bravo Jaber qui a vincere il duello fisico con il numero 7 del Cagliari, rilancia il pallone che viene rilanciato a sua volta dal Cagliari, stop un po' difettoso da parte di Badori, che però è funzionale, riesce a far ripartire l'azione del Bologna con Toro che si abbassa in questo caso a ricevere il pallone, allarga verso l'inserimento di Besalet Krasniqi sulla fascia sinistra, siamo sulla fascia sinistra adesso di nuovo in posizione centrale con Badori che riceve il pallone pressato Krasniqi dal numero 27 Piro, e lo obbliga a tornare verso il difensore Tupek, ancora Krasniqi in possesso di palla, vede l'inserimento di Zanella, non riesce però a controllare il numero 14 09 del Bologna, può ripartire il Cagliari sulla tre quarti offensiva con Sugamele che va in uno contro uno, bravissimo qua Alessandro De Luca a chiudere la porta ad Alessandro Sugamele, pericolo numero uno per il Cagliari, è stato molto bravo qua nel corpo a corpo nella lettura difensiva De Luca a appunto interferire con l'azione del Cagliari. Riparte il Bologna, prova l'imbucata al numero 7 Toroc per Negri, però il pallone non è preciso, mette pressione il Bologna nel momento in cui perde il pallone, qua esce bene però il Cagliari con il numero 5 Tronci che conduce il pallone nella linea mediana del campo, ancora una fase di rimpalli abbastanza concitata all'interno della metà campo, con il Cagliari che adesso gestisce il possesso di palla, un momento di possesso per il Cagliari non con tantissima pressione da parte del Bologna, dodicesimo minuto in corso, palla ancora per il numero 13 Pretenhofer, difensore centrale, si allarga il pallone per Sou con la numero 44, prova ad andare in avanti a cercare un inserimento in avanti di Cardu prova alla conclusione, bravissimo Franceschelli a chiudere la porta, grande intervento di Franceschelli, qua non era riuscita la lettura da parte della linea difensiva del Bologna con Cardu che aveva ricevuto in buonissima posizione, è stato bravo però il portiere a chiudere i pali e ad uscire verso il numero 7 Cardu, che comunque aveva dettato molto bene il movimento servito da Sou, aveva provato a beffare Franceschelli con un tocco di precisione ad incrociare, è stato bravissimo però il portiere in maglia numero 22 a negare il gol al numero 7 Cardu, lo Monaco prova ad allargare il pallone, legge però molto bene il pallone Grandu, può ripartire quindi il Cagliari, un'azione abbastanza pericolosa sulla destra, allarga Grandu per il numero 7, sempre grande parata e attenzione c'è la rete ma c'è posizione di fuorigioco quindi si rimane sullo 0-0, Franceschelli era stato bravissimo comunque a leggere la situazione e a intercettare la conclusione, mi pare sempre di Sugamele con il mancino, direi no, anzi è stato proprio Giovanni Cardu a rientrare sul sinistro e a scagliare questa conclusione sulla sinistra di Franceschelli, che ha compiuto davvero un ottimo intervento a sventare appunto la minaccia, era stato poi Sugamele a mettere in porta il pallone dell'eventuale 1-0, ma ripeto posizione di fuorigioco, si rimane sullo 0-0 al tredicesimo minuto, Cagliari 0 Bologna 0 in questo momento, in questi ultimi 2-3 minuti meglio il Cagliari rispetto al Bologna che sta riuscendo ad uscire dalla pressione molto alta del Bologna in diverse situazioni, Cagliari che comunque sta dimostrando una buona qualità palla al piede e anche quando si va a cercare un compagno in profondità, proprio ora Pretenhofer lancia in avanti per il numero 3 Loverde che si fa vedere in posizione un po' più avanzata, bravo qui Jaber ad intercettare il lancio con un colpo di testa, ottiene anche la rimessa laterale, siamo un po' più avanti del centrocampo sulla fascia di destra, Jaber con le mani a cercare Luca Lomonaco che prova con un tocco di tacco, non riesce però a colpire il pallone, il numero 10 del Bologna, e c'è una rimessa dal fondo adesso per il Cagliari che può quindi ripartire con il numero uno Kehajov, classe 2007 bulgaro, a difendere i pali del Cagliari, è molto bravo nella partita contro l'Albino Leffe. Il portiere in maglia numero uno è stato impegnato diverse volte, ha chiuso sempre la porta ai giocatori dell'Albino Leffe. Riparte l'azione con la pressione alta del Bologna, con il Cagliari che comunque non rinuncia a partire dal basso, rischiando anche in diverse situazioni. Rilancia qui il Cagliari, De Luca intercetta bene il pallone, lo rilancia di prima in avanti a cercare un compagno di squadra, Toro che prova il controllo, non gli riesce in un primo momento, rimane il possesso del pallone però che viene rubato in questo momento dal Cagliari. C'è una situazione di uno contro uno vinta dal Cagliari, sempre che riparte, bravo a leggere l'azione difensiva Tupek, che fa ripartire Trifelli sulla fascia di sinistra. Trifelli prova ad andare sul fondo, gioca indietro bene il pallone per Krasniqi, siamo all'interno dell'area di rigore, Krasniqi prova la conclusione, è abbastanza sbilenca la conclusione del numero 18 albanese del Bologna, fa bene a provarci perché è dotato di un ottimo tiro verso la porta, questa volta però non preciso, neanche proprio sbilenca, forse ha colpito male il pallone. Il numero 18 è andato in gol nella scorsa giornata su assist di Lumonaco, con un bellissimo colpo di testa, un inserimento fantastico da parte sua. Questa volta il tiro finisce molto alto, lontano dai pali, difesi da Kehajov, uno contro uno, corpo a corpo tra mi sembra Loverde, sì, Loverde, proprio lui, e Jaber. Fischia il direttore di gara, calcio di punizione in favore del Cagliari. Qua effettivamente Jaber pareva aver strattonato abbastanza il numero 3 avversario, duello tra i numeri 3 vinto dal giocatore del Cagliari. Ripartirà quindi il Cagliari da una punizione circa sulla tre quarti offensiva dalla fascia di sinistra. Siamo al 16° minuto, Cagliari 0 Bologna 0, qui ovviamente dal Cry Sport Center di Assemini, per commentare la seconda giornata di campionato Under 20 italiano. Su Nettuno Bologna 1 potrete seguire tutte le uscite stagionali del settore giovanile del Bologna e del Bologna Women. Il 19 incaricato Goriano va a battere il pallone in mezzo, lo Scodella in avanti a cercare un compagno di squadra, viene buono, un'azione, una mischia all'interno dell'area di rigore, sbrogliata però da Badori, che però non riesce a trovare un compagno di squadra, difettoso il controllo di Goriano, ci si avventa Lomonaco, non riesce però a mantenere il pallone Luca Lomonaco, quindi può ripartire il Cagliari però dal portiere che viene cercato dai suoi compagni di squadra. Rilancia in avanti Kehajov, va a cercare l'inserimento di sempre Gorjanov, che riceve il pallone in profondità, bravo qui Jaber a leggere la situazione, a far ripartire il Bologna solo in un primo momento, bravissimo Zanella con un break a recuperare il pallone, prova a lanciare Lomonaco, un po' troppa fretta per Zanella, che dimostra di avere grande voglia, grande foga all'interno del campo, ha preso anche un cartellino giallo nella scorsa partita contro l'Atalanta, qualche lamentela da parte di Stefano Moroni in alcune situazioni, ma mette grande temperamento all'interno del campo, il classe 2009 Jacopo Zanella con la maglia numero 14, prova a ripartire il Cagliari con un pallone in profondità, un misunderstanding tra Jaber e il portiere, decide di andare però Franceschelli, quindi in avanti a rilanciare il pallone, è sempre Badori in possesso di palla, siamo sul metà campo offensiva del Bologna con Trifelli che non riesce a far filtrare il pallone, recupera il Cagliari in un breve momento, Tupek vince il duello ma rimane il pallone però in possesso di palla al Cagliari, si ripartirà con una rimessa laterale sulla fascia di destra guadagnata dal numero 7 Cardo, uno dei più positivi, forse il più positivo in questi primi 18 minuti di partita per il Bologna, sicuramente anche Tupek sta facendo un ottimo primo tempo, Bologna che sta facendo fatica a trovare le giocate in profondità che aveva tanto trovato molto bene nella prima giornata contro l'Atalanta. Ripartirà Tupek con una rimessa laterale da sinistra a cercare l'inserimento di Toro, che forse è strattonato, infatti c'è un fallo fischiato dal direttore di gara Zoppi, si riparte velocemente, prova almeno a ripartire velocemente il Bologna, Zoppi però comanda il fischio da parte sua, quindi si dovrà ricalciare questa punizione, verrà messa in mezzo probabilmente dallo Monaco che vedo si sta avventando sul pallone probabilmente per metterlo direttamente all'interno dell'area di rigore per sfruttare i tanti centimetri a disposizione dei difensori ma anche dei centrocampisti del Bologna, Tupek, De Luca, Jaber, i tre difensori che stanno andando a riempire l'area di rigore. Lo Monaco metterà questo pallone ad uscire quindi dalla fascia sinistra con il mancino all'interno dell'area, proprio Lo Monaco, in realtà un tocco corto tra lui e un compagno di squadra, recupera però il pallone il Cagliari, non benissimo questo schema riuscito da parte del Bologna, mischia subito fuori dall'area di rigore, esce però bene il Cagliari Cagliari con il numero 3 Loverde, che può andare sulla fascia di destra, fascia opposta rispetto alla sua di competenza, contro il numero 26 Trifelli, che prova con una spallata ad arginare il tentativo di Loverde. Riesce in un primo momento, ma concede calcio d'angolo, quindi secondo calcio d'angolo della partita, questa volta però per il Cagliari. Siamo 1-1, è 1-1 il conteggio dei corner di questi primi 19 minuti. Cagliari 0, Bologna 0, tutte le dirette del settore giovanile del Bologna qui su Nettuno. Bologna 1, ovviamente non perdetevi nessun minuto, a vostra disposizione. Noi siamo qui dal Cry Sport Center di Assemini, attenzione perché adesso c'è un calcio d'angolo in favore del Cagliari. Da destra proverà la battuta in mezzo Gorjanov, che con una traiettoria di uscire va a cercare adesso un compagno di squadra, sempre una scodellata all'interno dell'area di rigore. Che pericolo clamoroso per il Bologna, che può sventare l'azione con un salvataggio quasi sulla linea. Attenzione perché il pallone è ancora vivo, è Sow che prova la conclusione dalla distanza. Nessun pericolo per Franceschelli, che blocca il pallone. Andiamo con un mini spot.
0: Lavoro più. Work as you play. Play as you work.
2: Ventesimo minuto di questo primo tempo, Cagliari 0, Bologna 0. C'è stata appena una grossissima occasione per il Cagliari su sviluppi di questo calcio d'angolo. È riuscito ad indirizzare il pallone verso la porta, mi sembra il numero 13 Pretenhofer, che però ha trovato mi pare proprio Tupek davanti a sé sulla linea di porta, che ha salvato il possibile gol dell'1-0 in favore del Cagliari da lontano. Poi ci ha provato sugli sviluppi sempre di quell'azione Sow con un tiro dalla distanza abbastanza telefonato. Bravo comunque Franceschelli a farsi trovare attento in posizione per bloccare la conclusione. 21esimo minuto di gioco in questo primo tempo, fase abbastanza equilibrata della partita dopo una qualche difficoltà per il Bologna nei primi minuti di gioco. Adesso è proprio la squadra di Morrone in gestione del pallone, con lo Monaco che è in possesso di palla, non riesce però a tenere il pallone, spalle alla porta, rilancia il Cagliari in avanti, provare a cercare un compagno di squadra, non lo trova però in questo momento, quindi è sempre il Bologna dalla fascia opposta però con una rimessa laterale che rimetterà in gioco il pallone. E il numero 26 Edoardo Trifelli, che va a cercare il compagno di squadra Toroc, mi pare si è abbassato per ricevere Zanella, che riceve in posizione abbastanza da solo e serve il pallone per Negri, e il gol del Bologna, gol del Bologna con Simone Negri, bellissimo gol sull'asse Zanella Negri, è proprio il capitano, il numero 28, a trovare la conclusione decisiva per battere il numero 1 Caio, che non può niente. Bellissimo gol del Bologna. Adesso andiamo con un mini spot, rientriamo tra pochissimo.
0: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore. O forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più. Work as you play. Play as you work.
2: Ha segnato al 21esimo minuto del primo tempo Simone Negri su assist di Jacopo Zanella, un passaggio filtrante bellissimo per l'inserimento del numero 28, capitano del Bologna, Simone Negri. Cagliari 0, Bologna 1. Cagliari che colpevolmente ha lasciato troppo libero Zanella sull'azione del gol di Negri, gli ha lasciato troppo spazio, è stato libero di imbucare per l'esterno destro in maglia numero 28, che con un inserimento perfetto è passato alle spalle della difesa e con un diagonale ad incrociare ha battuto il portiere Keajov, che poteva fare davvero pochissimo sulla conclusione del capitano del Bologna. Cagliari 0, Bologna 1, siamo avanti noi. Ha segnato Simone Negri, 23esimo minuto di gioco in corso. Riparte il Cagliari, che proverà sicuramente a reagire dopo il gol subito trovandosi in svantaggio. Fallo commesso dal capitano, anzi da Quesi Badori, sul numero 5 Tronci, centrocampista classe 2007 del Cagliari. Ripartita l'azione con la difesa in questo momento Pretenhofer in possesso di palla, gioca il pallone per in avanti per Tronci, che va a sinistra a cercare Sow, impreciso il passaggio di Sow, a cercare Loverde che non riesce a ricevere, rimessa laterale per il Bologna. Negri a cercare Ali Jaber, che in questo momento non è pressato ancora, Negri a cercare in posizione centrale Andrei Toroc, non troppo trovato, sta facendo un po' fatica fatica il centrocampista rumeno, recupera il pallone il Bologna con Badori, va a cercare Krasniqi. Krasniqi da una posizione molto molto buona, non riesce però a liberarsi dell'avversario, che riesce a rubare il pallone. Davvero occasione molto importante, potenziale per il Bologna, non è riuscito Krasniqi a liberarsi. La conclusione dal appena dentro l'area di rigore, è stato bravo qua Samuele Piro ad aiutare Nuvoli nel raddoppiare appunto Krasniqi, che non è riuscito a mantenere il possesso per andare a cercare la conclusione verso la porta. Sarebbe stato davvero quasi un calcio di rigore in movimento dopo essersi liberati ovviamente degli uomini, che però hanno recuperato il pallone. 24esimo minuto, è Gorjanov adesso che conduce l'azione offensiva, può cercare il movimento in profondità del compagno di squadra, bravissimo De Luca a chiudere la porta, a non far passare il pallone. Reparte quindi il Bologna con Simone Negri in posizione un po' più centrale, può giocare Negri verso destra per lo Monaco, che entra dall'interno dell'area di rigore. Zanella dentro l'area prova il passaggio dentro a cercare un compagno, intercettato da Prettenhofer che si è staccato e ha impedito il Bologna ad andare con una conclusione da pochissimi passi. Calcio d'angolo per il Bologna, ma c'è un cooling break, quindi andiamo con un mini spot adesso. No, non ci andiamo, ci andiamo tra pochissimo. Comunque 25esimo minuto, classico cooling break, adesso possiamo andare col mini spot.
0: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più. Work as you play. Play as you work.
3: È un giornalista di 40 anni, si può dire, perché è un ragazzo,
4: ormai l'hai detto,
3: un ragazzo di 40 anni, è foggiano, si è fatto le ossa nella Radio Nettuno Bologna 1, dove fa questo morning show. Ha preso molto piede, gli appassionati del Bologna, non soltanto del Bologna, dello sport in generale, del basket in particolare, insomma lui è diventato un perno un po' della vita cittadina. Sei in macchina e c'è l'ora Dario.
1: Dario torna domani alle 8:30 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Avete sentito il nostro spot, perché da domani ritorna il palinsesto completo originale di Nettuno Bologna 1. Ovviamente potete seguire tutti gli aggiornamenti sul Bologna, ma anche sulle squadre di basket. Ma torniamo sulla partita, perché siamo al 27esimo minuto, il gioco deve ancora riprendere dopo il cooling break. Cagliari 0 Bologna 1. Al 21esimo minuto ha segnato Simone Negri su assist visionario di Jacopo Zanella, che ha visto un pertugio, un buco nella difesa del Cagliari, che non ha seguito colpevolmente Simone Negri, che si è fatto trovare in posizione perfetta con i tempi perfetti dietro appunto la difesa, tu per tu con il portiere. Non ha fallito l'occasione Negri, che ha realizzato con un diagonale a bucare appunto il portiere del Cagliari, che Hajov, classe 2007 bulgaro, che non ha potuto fare altro che raccogliere il pallone dietro di sé dall'interno della porta. Un'azione che è veramente è stata quasi una sorpresa, perché da un momento all'altro appunto Zanella si è trovato da solo capace di imbucare il pallone in avanti per Negri, che ha colpito davvero in maniera decisiva per realizzare l'1-0, il vantaggio del Bologna. Si riparte con un calcio d'angolo in favore sempre della Bologna, siamo al 28esimo minuto di gioco, Cagliari 0 Bologna 1. Lo Monaco incaricato di battere, questa volta con il sinistro a rientrare, prova lo Monaco a cercare un compagno di squadra, ributta fuori il pallone però il Cagliari, di nuovo il Bologna in possesso di palla con Trifelli, che prova la conclusione dalla distanza, crea un problema e De Luca riesce a realizzare il gol del 2-0, ma in realtà sembra essere posizione irregolare, poteva essere il 2-0 del Bologna e invece posizione irregolare quella di Alessandro De Luca, che aveva messo il pallone in porta. Peccato, perché qui era stato bravissimo il difensore in maglia numero 5 del Bologna a sfruttare l'errore di Kehajov, l'indecisione sul tiro da lontano di Trifelli, probabilmente questione di pochi passi il fuorigioco di De Luca, anzi pochi centimetri il fuorigioco di De Luca, peccato, sarebbe stato il 2-0 in favore del Bologna. Si riparte sempre da 0-1, sempre in favore della squadra di Stefano Morrone. Riparte il Cagliari con Sugamele, che può servire il pallone a cercare il numero 7 Cardu. 1-2 con Sugamele, prova la conclusione, è il gol di Sugamele. Il Cagliari pareggia con il gol dalla distanza di Alessandro Sugamele, su buon assist di Giovanni Cardu, con un ottimo colpo di tacco a servire il compagno di squadra, che aveva portato su il pallone molto bene e riesce a realizzare con un tiro da fuori non facile da leggere per Franceschelli, scoccato veramente molto bene la conclusione da parte di Sugamele, piccola stella del Cagliari Under 20, che quindi dopo aver trovato una doppietta non si fa mancare il gol anche alla seconda giornata di questo campionato Under 20. 1-1 il punteggio, segnato al 29esimo minuto di gioco Alessandro Sugamele, riportando la situazione in parità. Cagliari 1, Bologna 1. Purtroppo Bologna, che si è fatto trovare forse un po' troppo scoperto in questa situazione di transizione negativa. È stato bravo comunque il Cagliari, con una bella giocata sulla destra, accentrandosi prima Sugamele per Cardu, Cardu di nuovo per Sugamele con un colpo di tacco, poi Sugamele bene, molto bene con una conclusione dalla distanza con il mancino. Riparte quindi la partita, Cagliari 1, Bologna 1. Di nuovo il Cagliari in possesso di palla, dopo che il Bologna ha provato ad andare in profondità a trovare lo Monaco, non ce l'ha fatta, quindi ricomincia l'azione il Cagliari. Sugamele dopo il gol prova a tenere il pallone, ce la fa, riesce ad ottenere una rimessa laterale sulla fascia di sinistra. È incaricato a batterla Giuseppe Loverde, classe 2009, proveniente dall'Under 18, in questa stagione più in pianta stabile con l'Under 20 di Alberto Gallego, coach spagnolo del Cagliari Under 20. Recupera il pallone il Bologna, stiamo per entrare all'interno del 31esimo minuto di questo primo tempo. Cagliari 1, Bologna 1. A Simone Negri al 21esimo minuto ha risposto Alessandro Sugamele al 28esimo, realizzando veramente un bel gol, due bei gol realizzati dalle due squadre, che in questo momento si trovano in situazione di parità. Sempre lo verde con una rimessa laterale a cercare un compagno di squadra, Badori interviene di testa, non riesce però nel secondo intervento, il terzo invece sì, sempre con un colpo di testa, libera Tupek a cercare Luca Lo Monaco, che non riesce a mantenere il controllo del pallone, subisce fallo però il numero 14 Zanella, uno dei più attivi sicuramente di questa prima mezz'ora, di questo primo tempo tra Cagliari e Bologna. Riparte velocemente Badori all'interno del metà campo del Cagliari a cercare Negri sulla destra, ha trovato libero Zanella in posizione centrale, siamo quasi al limite dell'area, prova a scoccare il tiro Zanella, deviato però dal difensore del Cagliari. Ancora il Bologna in possesso di palla sulla fascia di destra, e Toroc in possesso del pallone a cercare Simone Negri, che prova una fase di surplus contro il proprio avversario, prova a ripartire il Cagliari, non riesce però grazie alla buona pressione di Ali Jaber. Qua c'è un fallo evidente su Simone Negri da parte di Loverde, anche un piccolo battibecco tra i due, con Loverde che dimostra un po' di appunto negatività nei confronti di Negri, che è stato accusato proprio da Loverde di essere caduto un po' troppo velocemente, ma il fallo mi sembrava chiaro ed evidente, giusto fischiare Negri e Lo Monaco sul punto di battuta. Siamo sulla tre quarti, abbastanza decentrati, però siamo sulla destra per questo cross che verrà battuto direi direttamente all'interno dell'area di rigore. Ci sono Negri e Lo Monaco, quindi traiettoria a entrare, perché batte Lo Monaco all'interno dell'area di rigore a cercare un compagno di squadra, libera il Cagliari. Attenzione perché c'è Toroc dal limite dell'area di rigore, prova la conclusione ancora deviata dal numero 44 Sou del Cagliari. Riparte però il Bologna con Toroc ancora in possesso del pallone a cercare un pallone alla destra per allargare per Lo Monaco, che può andare in uno contro uno. Siamo sul lato corto destro dell'area di rigore, proprio Luca Lo Monaco adesso in possesso di palla, non riesce però a mantenere il possesso. Sugamele adesso può far ripartire e respirare la manovra del Cagliari, decide di far respirare i propri compagni di squadra tornando all'indietro a cercare il portiere direttamente dalla linea mediana del campo. Si va dal portiere Kehajov, che in questo momento non è pressato in maniera abbastanza intensa dai propri avversari, quindi alza la testa Kehajov a cercare un compagno, e proprio addirittura Cardu che si abbassa quasi all'interno dell'area di rigore avversaria a far risalire l'azione. È controllo difettoso da parte del portiere, attenzione perché c'è Lo Monaco, riesce ad intercettare il numero 13 Pretenhofer, una potenziale ghiottissima occasione per il Bologna, aveva gestito malissimo il pallone il portiere che Ayov, lo Monaco, era riuscito a recuperarlo in un primo momento, controllo difettoso però anche per lo Monaco, che è stato quindi intercettato dal numero 13 Prettenhoff. Era lo Monaco, in caso di controllo avrebbe avuto quasi la porta libera per segnare il gol del sorpasso, nuovamente del sorpasso del Bologna. Si continua però 1-1 il punteggio, 34esimo minuto in corso tra Cagliari e Bologna. Riparte l'azione della squadra di Alberto Gallego, che larga sulla sinistra con Loverde in possesso di palla, si cerca ancora Cardu, molto attivo tra i suoi, il numero 7 attaccante, nasce come alla destra ma in realtà sta facendo in questa partita l'attaccante più in posizione centrale, quasi il tre quarti, che si abbassa e fa da collante tra centrocampo e attacco. Riceve Loverde sulla fascia di sinistra, anticipato però il suo tentativo di passaggio da Zanella, quindi si va con una rimessa laterale in favore del Cagliari, sempre sulla fascia di sinistra, fascia ricercata molto da entrambe le squadre, fascia sinistra per il Cagliari ovviamente e fascia destra per il Bologna. Si sta andando invece rispettivamente poco sulla sinistra per quanto riguarda il Bologna e sulla destra per quanto riguarda il Cagliari. Poco attivo Edoardo Trifelli per il Bologna, poco cercato dai compagni Trifelli per il Bologna, che era stato uno dei più ricercati, uno dei più cercati dai compagni nella prima partita. Però riparte il Bologna con Toroc, che prova a servire in profondità lo Monaco, non riesce in un primo momento lo Monaco a mettere giù il pallone, infatti c'è un rilancio da parte del Cagliari, qua c'è un fallo, anzi direi sì, fallo ai danni di Zanella. Di Gorianov è stato Zanella a subire questo colpo da parte del trequartista bulgaro in maglia numero 19, classe 2008. Quindi ripartirà il Bologna con un calcio di punizione circa ai 35 metri mi pare la distanza dalla porta. Andrà sempre lo Monaco, non direttamente credo a cercare i pali difesi da Keajov, bensì a mettere direttamente il pallone in mezzo per l'intervento di un proprio compagno di squadra, e vediamo sempre i soliti difensori che cercano di trovare posizione. Lo Monaco prova ad andare in mezzo, Zanella prova la conclusione un po' troppo debole, dai 25 metri circa aveva provato Zanella col mancino di controbalzo, col pallone che era stato buttato fuori dalla difesa del Cagliari. Era stato bravo comunque a trovare la giusta coordinazione Jacopo Zanella, però non potente la conclusione da parte sua. Interviene quindi bene il portiere, rilancia il Cagliari con Zanella ancora però che recupera il pallone, prova a cercare in profondità il compagno di squadra Toroc, dribla il portiere Toroc realizza sempre per il Bologna, 1-2, ha segnato Andrei Toroc quando siamo al 36esimo minuto di gioco. Ancora protagonista Zanella, che serve il pallone per Toroc dopo averlo recuperato. Toroc dribbla il portiere e realizza il più facile dei gol, mettendo a sedere il numero 1 Keajov, che anche questa volta si fa trovare non pronto. Bologna 2, Cagliari 1, mini spot.
0: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più. Work as you play, play as you work.
2: 35esimo minuto di gioco, ha segnato Andrei Toroc, ha segnato il Bologna, Cagliari 1, Bologna 2. Adesso dopo vi raccontiamo il gol, perché c'è il Cagliari subito in profondità a cercare un'azione in avanti. Sbagliato il pallone però da parte del numero 27 Piro, recupera Trifelli. Siamo al 37esimo minuto di gioco, Trifelli trova bene lo Monaco che riesce a gestire molto bene il pallone, esce Luca lo Monaco, però si fa intercettare in realtà in questa situazione da parte del Cagliari. Posizione irregolare però del compagno di squadra trovato da Gorianov in questa fase di rilancio. Vi descriviamo il gol, perché dopo la conclusione di Zanella era tornato dopo qualche secondo sempre in possesso del pallone Zanella, grazie alla sua grande aggressione in avanti era riuscito a rubare, è riuscito a rubare il pallone al numero 5 Tronci del Cagliari, servendo poi in ottima posizione Andrei Toroc, che ha messo a sedere il portiere e ha realizzato a porta completamente sguarnita il gol dell'1-2. Bravissimo Zanella, che si sta decisamente prendendo la scena in questi primi 38 minuti di partita. Davvero una grande prestazione quella del classe 2009 del Bologna, centrocampista con la maglia numero 14, sta facendo una grande partita, grande temperamento, grande aggressività in avanti, bravissimo anche in fase di rifinitura, perché è stato autore di due assistenze nei confronti dei compagni di squadra che comunque sono stati molto bravi. Negri prima e poi Torok nell'ultima occasione, che ha messo addirittura a sedere il portiere, realizzato a porta vuota il gol dell'1-2. Cagliari 1 Bologna 2. Siamo al 38esimo minuto di gioco, con Kehajov dalla sua area di rigore che allarga verso sinistra a cercare Pretenhofer, va in avanti a cercare il movimento di Loverde, decide però di tornare indietro Loverde per Sow, si torna da Pretenhofer. Qua sta a testimoniare il fatto che il Bologna sta mettendo grande pressione ai giocatori del Cagliari, e della squadra è messa bene, molto molto bene in campo dall'allenatore Stefano Morrone, che sta facendo vedere di essere molto molto bravo, molto competente anche in questa uscita. Il Cagliari sta facendo una gran fatica a trovare lo spiraglio, l'uscita palla giusta negli ultimi 15 minuti, dopo i primi 20 minuti in cui il Cagliari riusciva effettivamente anche con tanta qualità a mettere pressione, a mettere difficoltà, a creare difficoltà nella metà campo difensiva del Bologna. Adesso sta facendo più fatica sicuramente ad uscire palla al piede con la pressione, che fino ad ora è davvero molto efficace da parte del Bologna. Sabassa Gorjanov, pressato da Badori, forse con un fallo, sì, fallo fischiato giustamente ai danni di Badori, che con una spinta ha atterrato il trequartista del Cagliari, Gorjanov, con appunto una spinta, forse anche un mezzo tentativo con un piccolo calcio da parte di Badori. Riparte il Cagliari, siamo al 40esimo minuto, ottima discesa qui di Piro che va a cercare Cardu, non ha un controllo felice ma è in posizione irregolare, quindi si era mosso con un secondo di anticipo il numero 7, a mio modo di vedere migliore in campo per quanto riguarda il Cagliari, ovviamente anche insieme a Sugamele, che ha realizzato il gol del pareggio. Però Cardu in questi primi 40 minuti è stato uno degli uomini più attivi della formazione di Alberto Gallego, che ha sicuramente dimostrato di avere grande qualità all'interno del campo. Ripartirà il Bologna con Franceschelli, che rilancerà il pallone da poco fuori la sua area di rigore con il suo mancino a cercare un compagno in avanti, lancia lungo Franceschelli a cercare un compagno, non ce la fa, riesce per Tenofe in un primo momento a liberare l'area di rigore, sempre il Cagliari in possesso di palla, Cardu con un buono stop, una buona giocata su Tupek a saltarlo, viene saltato il difensore cieco che commette fallo sul numero 7 Cardu, era stato bravo qua Cardu a saltare il numero 25 del Bologna, fallo per il Cagliari che riparte dalla difesa con Pretenhofer. Siamo pallone abbastanza corto giocato da Pretenhofer, poteva essere poteva diventare buono per lo Monaco, invece c'è arrivato il portiere Kehajov che rilancia in avanti, di nuovo il Cagliari in possesso di palla con Sow che rilancia a sua volta a cercare un compagno di squadra, bene Jaber di testa a cercare Badori, una fase un po' di confusione in questi secondi della partita, ancora pallone in avanti di De Luca a cercare lo Monaco, Sow libera a sua volta il pallone sulla linea destra del campo, rimessa laterale in favore del Bologna che quindi riprende il gioco con Negri in favore di Jaber, ancora pallone per Negri, duetta con Krasniqi, pallone non troppo preciso di Krasniqi per Zanella, rimessa laterale sulla fascia di sinistra per il Cagliari. Krasniqi anche lui non tanto trovato, non tanto cercato, forse anche perché non sta riuscendo lui a trovare la posizione all'interno del campo in questa partita, lui che era stato uno dei più cercati nella scorsa gara contro l'Atalanta, autore anche di un bellissimo gol su assist di Luca Lo Monaco. 42esimo minuto, Cagliari 1 Bologna 2, qui su Nettuno Bologna 1 per raccontarvi la seconda uscita stagionale del Bologna Under 20 di Stefano Morrone. Lo Monaco riceve all'interno dell'area di rigore, fa da sponda per Zanella che è sul lato destro dell'area, prova la conclusione all'interno dell'area di rigore, attenzione perché il pallone è di nuovo buono per il compagno di squadra Krasniqi, prova a giocare il pallone sulla destra per Torok, non va però il suggerimento per il centrocampista rumeno che è andato in gol pochi minuti fa. Il Cagliari riesce a liberare l'area di rigore dopo questa possibile conclusione di Zanella, poteva anche esserci stato un tocco di mano, mi era sembrato in realtà dalla postazione un tocco di mano di uno dei giocatori del Cagliari, non ravvisato però dalla terna arbitrale, quindi si riparte con il Cagliari al 43esimo minuto di gioco, un contropiede sulla fascia di sinistra gestito in questo momento da Loverde, rientrato però bene il Bologna che impedisce quindi il gioco facile, il gioco semplice al Cagliari di Gallego, lo obbliga a tornare indietro a cercare Sow prima e poi da Pretenhofer di nuovo da Sow, il pallone sulla sinistra Sabasa Gorianov che fa qualche finta con il piede a cercare di eludere l'intervento di Negri. Buono scambio tra Gorianov e Cardu, siamo circa sul tre quarti offensiva del Cagliari. Bene Negri qui con la lettura del pallone sulla fascia di destra, ancora Negri a mettere pressione al numero 5 Tronci, che però si libera dell'avversario, recupera, bravo Badori qui a leggere la traiettoria del pallone, fa ripartire Zanella sulla fascia di destra, scatenato il numero 14 del Bologna che prova ad andare in uno contro uno, si ferma però, va benissimo a cercare lo Monaco in posizione centrale, lo Monaco può centrarsi e addirittura cercare la conclusione, scambio tra lo Monaco e Toro, con lo Monaco prova la conclusione da posizione veramente veramente importante, non riesce però a trovare la porta, gliela sbarra con un buon intervento che Ayov, era stata una bellissima giocata quella tra lo Monaco e Toro, con 1-2 favoloso tra i due compagni di squadra, che Ayov è riuscito però a chiudere la porta. Calcio d'angolo per il Bologna, terzo corner per la formazione di Stefano Morrone, ancora lo Monaco, poi torniamo sull'occasione di pochi secondi fa, lo Monaco all'interno dell'area a cercare un compagno di squadra, libera con i pugni che Ayov in un primo momento, stoppa il pallone Tupek che riesce a mantenerlo, Zanella da posizione abbastanza difficile, non era messo bene con il corpo, calcia da fuori area, non ci sono pericoli per Ayov, che quindi può ripartire con una rimessa dal fondo. Torniamo sull'occasione di prima, perché lo Monaco era stato bravissimo ad accentrarsi, a cercare, a trovare Torok, che quasi di prima è riuscito a riservire lo Monaco in posizione davvero perfetta per segnare il gol dell'1-3. Non c'è riuscito lo Monaco, anche dopo aver stoppato bene il pallone si è ritrovato troppo vicino a Ayov, che è riuscito a mettere la mano e a impedire il gol a Luca lo Monaco, davvero con un ottimo intervento, aveva calciato lo Monaco da destra sul primo palo, quindi cercando di ingannare il portiere del Cagliari, però bravo qua Ayov a chiudere la conclusione di Luca lo Monaco, che poteva forse realizzare da una posizione così così succulenta, probabilmente una parata del portiere può essere interpretata anche come errore da parte dell'attaccante. Comunque si prosegue con la partita, 45esimo minuto di gioco, fallo fischiato per il Cagliari, è stato sempre Quesi Badori a commettere fallo, viene addirittura ammonito, probabilmente ammonizione che ci sta, fallo abbastanza pesante di Badori, intervento abbastanza deciso di Badori ai danni di Cardu, che si fa sempre trovare in posizione molto molto arretrata per cominciare l'azione del Cagliari. Badori qua con un colpo di spalla sulla faccia di Cardu, non ha fatto probabilmente apposta, però lo ha colpito in maniera abbastanza netta e decisa. 3 minuti di recupero, 45 iniziati da pochi secondi, 3 minuti di recupero, siamo all'interno del primo, riparte il Cagliari con Sugamele che allarga alla sinistra per Loverde, attenzione alla conclusione di Loverde, sbilenca fortunatamente, non va oltre a un tiro che finisce lontano dai pali difesi da Franceschelli e Loverde, con un'occasione che poteva essere sfruttata sicuramente meglio dalla squadra di Gallego, molto meglio così ovviamente per quanto riguarda il Bologna. Riparte Franceschelli con un rilancio a cercare lo Monaco, che non trova il pallone di testa, sbuca però Negri alle sue spalle, che prova a giocare il pallone per Toro, attenzione lo Monaco contro Ayov, è bravo ancora Ayov a gestire questo momento di difficoltà, ma c'è un calcio di rigore, io non me ne sono accorto, perché lo Monaco era riuscito in un primo momento a calciare il pallone verso la porta, io credevo che il fischio intendesse da parte dell'arbitro significasse la rimessa dal fondo, comunque per qualche ragione, perché sinceramente non mi sembrava calcio di rigore. Comunque calcio di rigore in favore del Bologna quando siamo al 47esimo minuto di gioco, qualche dubbio sinceramente su questo calcio di rigore fischiato in favore del Bologna, e lo Monaco comunque che si era fatto trovare nuovamente in posizione molto buona per ricevere e realizzare il gol del 3-1, bravo Ayov anche se era stato fischiato il rigore, lo Monaco è dagli 11 metri, lo Monaco, parata di Ayov che ipnotizza il giocatore in maglia numero 10 del Bologna, riesce addirittura a bloccare il pallone e quindi a rimediare probabilmente al suo errore, rincorsa abbastanza lunga per lo Monaco che ha deciso di incrociare il tiro non troppo potente, neanche troppo preciso, il rigore di Luca Lo Monaco che si fa intercettare, quindi il possibile 1-3 in favore del Bologna sarebbe stato oro, andare all'intervallo e chiudere il primo tempo con due gol di vantaggio, di cui l'ultimo arrivato proprio negli ultimi secondi. È stato bravo che Aio va a intuire le intenzioni di Lo Monaco, che ha fallito il calcio di rigore al 47esimo minuto di gioco. 47 minuti 27 di 27 secondi di questo primo tempo del tra Cagliari e Bologna, con il Bologna ancora in possesso di palla dopo aver fallito un calcio di rigore. Simone Negri va a cercare un compagno all'interno del campo, è Trifelli che prova la conclusione dalla distanza, l'impallata dal Cagliari che riesce a rilanciare il pallone, prova De Luca a liberare con una spazzata abbastanza sbilenca in realtà a cercare un compagno di squadra, ma è Sugamele che in un primo momento riesce ad avventarsi sul pallone, De Luca in un secondo momento riesce a liberare il pallone, rimessa laterale per il Cagliari quando dovrebbero mancare pochissimi secondi, vediamo l'arbitro con il fischietto in bocca e c'è appunto il duplice fischio da parte del direttore di gara Zoppi, che manda le squadre negli spogliatoi per 15 minuti. Cagliari 1, Bologna 2. Simone Negri ha realizzato il gol dell'1-0, poi ha pareggiato Sugamele dopo pochi minuti, e al 35esimo Toroc ha realizzato il gol del 1-2 su assist sempre di Zanella, che aveva servito anche in quella situazione Simone Negri per realizzare l'1-0. Ovviamente da segnalare purtroppo il rigore fallito da Luca Monaco pochi secondi fa, proprio in chiusura di primo tempo, quindi si resta sull'1-2, Cagliari 1, Bologna 2. Adesso spot e poi torniamo per commentare il primo tempo.
0: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e

0: PL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Sempre qui dal Cry Sport Center di Assemini per l'intervallo, siamo durante l'intervallo della partita della seconda giornata del campionato Under 20 italiano. Cagliari 1, Bologna 2, hanno segnato per il Bologna al 21esimo minuto Simone Negri su assist di Zanella, ha risposto poi a questo gol Alessandro Sugamele con una bella conclusione da fuori al 30esimo minuto, e poi al 36esimo minuto ha segnato Andrei Toroc sempre su assist di Zanella, da segnalare purtroppo al 47esimo minuto di gioco, il rigore fallito da Luca Lo Monaco che avrebbe permesso al Bologna di andare all'intervallo con due gol di vantaggio grazie all'1-3, però si rimane sull'1-2. Adesso andiamo con uno spot pubblicitario, rientriamo tra pochissimo ovviamente per continuare a commentare questo primo tempo tra Cagliari e Bologna.
3: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
6: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
7: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
6: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
7: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
6: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
7: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
6: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
8: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
6: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
8: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
6: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
12: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione.

0: e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
1: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
2: Sto pensando di cambiare furgone.
3: Perché?
2: Non ci sta più niente dentro.
3: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
4: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
3: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, con Simone Negri, bellissimo gol sull'asse Zanella Negri, è proprio il capitano, il numero 28, a trovare la conclusione decisiva per battere il numero 1 Caio, che non può niente, bellissimo gol del Bologna. Rilancia il Cagliari con Zanella, ancora però che recupera il pallone, prova a cercare i profondi dal il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere Torok realizza sempre per il Bologna, 1-2, ha segnato Andrei Torok quando siamo al 36esimo minuto di gioco, ancora protagonista Zanella che serve il pallone per Torok, dopo averlo recuperato Torok dribbla il portiere e realizza il più facile dei gol, mettendo a sedere il numero 1 Keajov, che anche questa volta si fa trovare non pronto. Bologna 2, Cagliari 1.
10: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
11: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
10: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
12: Tra pochissimo il secondo tempo tra Cagliari e Bologna, 1-2 il punteggio a premiare la squadra di Stefano Morrone, hanno segnato per noi Simone Negri e Andrei Torok, per il Cagliari invece il gol di Alessandro Sugamele. Intanto è arrivata anche l'ufficialità per quanto riguarda la prima squadra, riguardo all'acquisizione a titolo temporaneo di Arthur Teat, che quindi vestirà la maglia del Bologna fino al prossimo anno, fino al 2027, con opzione per l'acquisizione definitiva per quanto riguarda il difensore belga che ritorna a giocare nel Bologna. Adesso, prima del secondo tempo, vi facciamo ascoltare le parole di Edoardo Trifelli ai microfoni di BFC TV. Adesso Trifelli e poi torniamo per il secondo tempo tra Cagliari e Bologna.
13: Le prime sensazioni del tuo esordio con la maglia del Bologna?
14: Beh, le prime sensazioni sicuramente sono state sensazioni bellissime, cioè anche dal primo giorno che sono arrivato qua, ambiente super accogliente, direttori, mister che comunque già conoscevo, mi hanno subito accolto molto bene, compagni soprattutto. Per quanto riguarda il campionato, mi aspettavo un campionato così difficile dal punto di vista atletico e dal punto di vista dell'intensità, però penso di aver fatto bene, dai.
13: Prima da quinto, poi da quarto nella difesa a quattro, sei un esterno mancino, conosci già il mister, che può essere un vantaggio o uno svantaggio, te lo chiedo.
14: Beh, sicuramente conoscere il mister, già conoscere il mister non dico che è un vantaggio, però comunque già so quello che chiede, perché già avendolo avuto so le richieste che fa, so come gioca e so l'approccio che fa alla gara. Per quanto riguarda la posizione mia in campo, giocando già in altre partite, cioè, mi sono trovato molto bene anche sia da quarto che da quinto, però posso dire che so interpretare tutto bene i due ruoli.
13: Tu sei cresciuto nel Lazio, poi ti sei trasferito a Ternana, sei arrivato fino a Primavera e adesso qui a Primavera di Bologna, però in mezzo c'è stato un anno in Serie D, tra i grandi. Com'è stata questa esperienza nell'Aquila?
14: Beh, sicuramente l'esperienza tra i grandi ti forma sotto il punto di vista del carattere, dell'approccio con cui fai che dai alla gara, però tanta differenza dico che non è che non l'ho trovata, però cioè, l'ho trovata sotto il punto di vista dell'intensità, magari, però magari sotto il punto di vista fisico è un pochettino diverso, però comunque questa qui è una cosa che prenderò col tempo, anche tutta l'intensità, le cose, partita dopo partita cercherò di fare meglio.
13: Prossimo appuntamento col Cagliari in trasferta, ma intanto quest'anno il tabù crespellano l'abbiamo già messo da parte. Che partita ti aspetti a Cagliari?
14: Beh, sicuramente non conosco l'ambiente, però sicuramente loro conosceranno magari l'ambiente che abbiamo avuto qua, quindi posso dire che daranno subito un impatto forte alla gara e noi dovremo essere pronti comunque a rispondere sul campo.
10: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
11: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
10: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
15: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
16: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
17: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
18: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
19: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
20: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
21: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
20: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
21: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
20: www.sorcevannini.it.
22: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
23: Che fame!
21: Mac!
22: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
24: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
25: Scialla, c'è Skoda!
24: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
25: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
24: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
26: E allora scialla!
24: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
26: Noi 1000!
24: Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio
21: 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
12: Ricomincia proprio in questo istante la partita tra Cagliari e Bologna Under 20, quindi Cagliari 1, Bologna 2. Cagliari che ha appena praticato la prima sostituzione della sua partita, è uscito con il numero 3 Giuseppe Loverde, è entrato con il numero 2 Amin Balawan, terzino destro classe 2008 marocchino. Loverde che ha fatto il terzino sinistro nella prima frazione di gioco, quindi Balawan va a destra, sostituisce in quella posizione Grandu, che quindi va invece a giocare sulla fascia opposta da terzino sinistro, capitano classe 2006, unico fuori quota presente per il Cagliari, dato che poi in realtà può essercene solamente uno. Nessun cambio invece per il Bologna di Stefano Morrone, che riparte con un'azione dalla sinistra con una rimessa laterale per lo Monaco, subisce fallo, anzi era il numero 18 Krasniqi a subire questo fallo. Ancora Edoardo Trifelli sulla fascia di sinistra a cercare Toroc, che può centrarsi sul destro, scambio all'indietro con Zanella che torna invece da Toroc molto bene. Toroc in profondità per Krasniqi, siamo all'interno dell'area di rigore. Krasniqi prova a liberarsi, la conclusione in porta, deviata ancora una volta da un difensore del Cagliari. Riparte quindi il Cagliari con Sugamele, che subisce un fallo abbastanza chiaro ed evidente da parte di De Luca, che era provato a salire, a fare un break in avanti nei confronti del numero 10 del Cagliari, che era riuscito bene a deludere il suo intervento, quindi solo gambe per De Luca. Recupera però subito il Bologna dopo il calcio di punizione battuto dal Cagliari con Toroc, che va in avanti a cercare l'inserimento di Lo Monaco. Cagliari che però chiude la porta, e Balawan che tocca il primo pallone della sua partita, non bene però, lo allarga troppo e regala una rimessa laterale a favore del Bologna, che riparte dalla fascia di sinistra. 48esimo minuto di gioco cominciato ora qui su Nettuno Bologna 1 a raccontarvi il settore giovanile del Bologna. Zanella benissimo con un controllo orientato, riceve da Krasniqi. Zanella davvero si sta prendendo la scena nella partita di oggi, davvero grande gara da parte del numero 14 classe 2009 centrocampista del Bologna, che dimostra grande qualità tecnica ma anche un buonissimo fisico e soprattutto una grande capacità di andare in avanti, di lottare su tutti i palloni, tant'è che proprio il secondo gol lui ha realizzato già due assist, il primo per Negri con un'imbucata centrale, il secondo sempre con un'imbucata centrale ad allargare, però questa volta per Toro, che è il secondo gol che nasce da un suo recupero in avanti. Lo Monaco batte subito all'interno del pallone l'area di rigore, il pallone che viene però buttato fuori dalla linea difensiva del Cagliari, probabilmente posizione irregolare di uno dei giocatori del Bologna. Ripartirà quindi il Cagliari con un calcio di punizione da poco fuori, anzi poco dentro l'interno l'area di rigore, con Keajov che tocca corto per Pretenhofer, ancora in possesso di palla, pressato da Lo Monaco, allarga verso destra il pallone Pretenhofer a cercare Balawan, che va in avanti a cercare l'inserimento di un compagno di squadra. Bene Badori ad anticipare l'intervento di Sugamele, Tupe che elude l'intervento sempre di Sugamele in fase di impostazione, va a rilanciare per Lo Monaco, palla leggermente lunga per l'attaccante in maglia numero 10, che purtroppo vi ricordo ha fallito un calcio di rigore dagli 11 metri, appunto andato Lo Monaco al 47esimo minuto del primo tempo, incrociando la conclusione, ha letto però le sue intenzioni Keajov, che ha addirittura bloccato il calcio di rigore di Lo Monaco, che quindi ha fallito il rigore. Buona qui la giocata da parte del Cagliari con Cardu che si libera di De Luca, Sugamele in possesso di palla, allarga verso Gorianov che non riesce a controllare il pallone, un po' di fretta da parte del Bologna, in questo caso da parte di Tupek fa ripartire l'azione, allarga troppo il pallone, concede rimessa per il Cagliari che va all'indietro a cercare il numero 33 Nuvoli, che scambia con Pretenhofer, va a sinistra Pretenhofer da Sou, alza la testa e va in verticale Sou con un raso terra basso a cercare Sugamele che viene incontro, gestisce bene il pallone il Cagliari in questo momento, è Simone Negri che atterra il proprio avversario, viene addirittura ammonito da parte del direttore di gara, ammonizione secondo me un po' troppo severa per il capitano del Bologna, non ci stava secondo me il cartellino giallo, una fase sì un pestone in realtà, quindi effettivamente effettivamente poteva estrarre il giallo, lo ha estratto effettivamente, quindi ha fatto bene il direttore di gara in questa situazione. 50esimo minuto di gioco, Cagliari 1 Bologna 2, sempre Cagliari in questo momento in possesso del pallone, il numero 33 con il numero 33 Nuvoli che gioca il pallone, attenzione, recupera il pallone in avanti il Bologna, lo Monaco, lo Monaco per Krasniqi, fallisce un'occasione clamorosa Krasniqi con il Cagliari che ancora per l'ennesima volta stava sbagliando in fase di costruzione dal basso. Bologna che mette pressione, Cagliari che non è stato preciso in questa determinata situazione, lo Monaco aveva recuperato e servito Krasniqi in posizione davvero molto invitante, non è riuscito Krasniqi però a segnare il gol, bravo Keajov comunque a chiudere la porta, lo Monaco con un calcio d'angolo a rientrare la sua traiettoria, attenzione perché c'è un possibile calcio di rigore, c'è Badori che calcia il pallone verso la porta, viene troppo esterno il tiro di Badori, mi era sembrato un tocco di mano da parte di uno dei difensori del Cagliari, sempre su un colpo di testa di un compagno di squadra, rigore però non ravvisato dal direttore di gara, quindi si riparte con la rimessa dal fondo, questa volta rilancia in avanti il portiere del Cagliari, non bene però Badori a intercettare il rilancio del portiere, di nuovo però perde il pallone Simone Negri, quindi possesso per il Cagliari in questo momento con Gorjanov che si abbassa molto sulla tre quarti difensiva del Cagliari a cercare di far ripartire i compagni di squadra, il 33 adesso in possesso di palla Nuvoli che va a cercare Prettenhofer, sempre alta la pressione del Bologna che riesce in un primo momento a recuperare il pallone grazie a un ripallo, il Cagliari però riesce a mantenere il possesso e può andare sulla sinistra con Grandu che è riuscito a recuperare il pallone, recupera però ancora Zanella, bravissimo ancora in questa situazione Torok con un giro su se stesso a deludere l'intervento del 19 Gorjanov, riparte quindi il Bologna da destra a cercare il numero 3 Jaber che si è fatto vedere in posizione più offensiva, va in avanti da Krasniqi, scambio con sempre Jaber, lo Monaco in posizione un po' più arretrata rispetto al solito, si abbassa da Tupek, ancora da Jaber il pallone sulla fascia di destra, siamo in posizione adesso più centrale, Zanella 1-2 con Krasniqi, prova a sfondare centralmente Krasniqi, non ce la fa grazie a un rilancio della difesa del Cagliari, è stato il numero 33 Nuvoli a rilanciare il pallone, rimessa laterale in favore del Bologna quando siamo al 53esimo minuto di gioco, attenzione perché il Bologna adesso può scambiare tra lo Monaco e Krasniqi, lo Monaco all'interno dell'area di rigore prova la conclusione, un po' troppo schiacciato il tiro di Luca lo Monaco che aveva provato a trovare sorprendere, scusatemi, il portiere avversario con questa conclusione sul primo palo, troppo esterna però la conclusione, troppo interna anzi la conclusione che finisce sull'esterno della rete, riparte quindi il Cagliari, molto meglio il Bologna però in questi primi minuti di secondo tempo, ancora altissima la pressione da parte della squadra di Morrone, ancora Cagliari che comunque continua imperterrito a rischiare in ogni praticamente situazione dal basso, cercando di costruire con passaggi sempre molto rischiosi, Bologna che legge, sta riuscendo a leggere perfettamente ogni situazione e davvero rischia di avere un'occasione ogni azione a proprio favore, allarga il pallone Badori per Trifelli che riceve in posizione abbastanza solitaria, ancora Badori in possesso di palla, allarga per Jaber che detta un movimento in avanti, alza la testa, cerca lo Monaco che si abbassa in posizione centrale, lo Monaco può inventare lì qualcosa, il numero 10 del Bologna allarga il pallone verso la sinistra per Andrei Torok che si fa vedere in posizione un po' più bassa, attenzione perché adesso c'è sempre il Bologna con Zanella che serve benissimo, ancora Krasniqi l'inserimento vicini, siamo vicini al calcio d'angolo sinistro, Trifelli ancora in possesso palla, si torna fuori da Torok che dà un occhio verso la sinistra, Zanella riceve all'interno dell'area di rigore, Zanella prova la conclusione dentro l'area, un po' troppo affrettata forse la conclusione di Jacopo Zanella che sul mancino aveva il pallone a disposizione, ha calciato verso la porta non trovando però i pali difesi da Keajov, conclusione abbastanza storta, molto lontana dalla porta di Keajov che quindi rimette in gioco il pallone, entriamo ora al 55esimo minuto di gioco di questo secondo tempo tra Cagliari e Bologna, 1-2 il punteggio per il Bologna, hanno segnato Negri e Torok per il Cagliari, Sugamele, rilancio direttamente di Keajov sui piedi di Franceschelli che può prendere il pallone tra le mani dopo la pressione di Sugamele, Franceschelli va dal compagno di squadra Jaber che si fa vedere libero, Jaber da Badori, ancora il pallone
0: occasione per Jaber, che può prendersi un po' di campo sulla fascia di destra e decide di andare avanti sempre in conduzione palla. Jaber, buona la sua azione offensiva, riesce però il Cagliari a mettere un uomo tra Jaber e il pallone. Jaber che non è preciso su questo passaggio in avanti, entra in possesso di palla sempre il Cagliari con Pretenhofer. Buona la pressione di Badori, da lontano prova la conclusione, da poco fuori l'area di rigore. Badori, ancora deviazione, ancora Cagliari che però continua con questa costruzione dal basso che però non sta funzionando in questi ultimi minuti. Sorprendente, ancora sorprendente l'atteggiamento di Gallego. Capisco insistere su una certa situazione di gioco, però nel momento in cui non riesce mai e negli ultimi minuti a sviluppare il Cagliari dal basso, forse qualche rilancio sarebbe stato meglio. Lo Monaco con un calcio d'angolo a uscire la traiettoria, attenzione all'interno dell'area di rigore, prova il Bologna con Badori a cercare il gol del 3-1, palla che sfila per tutta la porta e non entra dentro, veramente questione di millimetri il pallone che non è entrato nella porta difesa da Keajov, che quindi fa ripartire l'azione del Bologna, del Cagliari scusatemi. Recupera però sempre il pallone il Bologna con Zanella che allarga il gioco verso destra con Simone Negri che può andare sul fondo, decide di mettere il pallone in mezzo all'interno dell'area di rigore, un flipper all'interno dell'area tra lo Monaco e Pretenhofer, ritorna sul pallone però il portiere, poteva essere un'occasione davvero molto molto invitante per lo Monaco, anzi era un'occasione molto importante per l'attaccante del Bologna, era sbucato il pallone da Pretenhofer, lo Monaco non è riuscito a stopparlo, quindi c'è stato un doppio rimpallo tra lui e il difensore del Cagliari, Pretenhofer, doppio rimpallo che poi dopo ha favorito il portiere Keajov che ha fatto ripartire l'azione, sempre questa costruzione dal basso del Cagliari, questa volta riesce ad uscire la squadra di Alberto Gallego con Samuele Piro, numero 27, classe 2008, che va da Gorianov che si abbassa con il pallone che viene giocato per il numero 33 Nuvoli. Buono scambio tra Pretenhofer e Piro che decide di allargare il gioco verso la sinistra, pallone impreciso per Grandu che questo secondo tempo è andato sulla fascia opposta, ma ci sono degli altri cambi per quanto riguarda il Cagliari. Esce il numero 44 Sow ed entra il numero 18 Pibiri, quindi vedremo se potrebbe essere un cambio tattico. Esce il numero 18, esce il numero 44 appunto Sow ed entra il 18 Pibiri che quindi va e alza un po' di più la sua posizione. Pibiri che dovrebbe essere un centrocampista anche abbastanza offensivo, una mezzala, mentre per quanto riguarda l'altra sostituzione è uscito il numero 7 Cardu, uno dei migliori, anzi secondo me il migliore della squadra avversaria, ed è entrato al posto suo il numero 78 Noham Amdawa, classe 2007, marocchino, attaccante centrale, quindi sostituzione per il Cagliari di Alberto Gallego per Stefano Morrone. Invece nessun cambio ancora per questo secondo tempo, ma direi che è giusto continuare con questa formazione che sta veramente facendo molto male al Cagliari. Attenzione perché c'è Balawan che entra in possesso di palla, riparte quindi il Bologna con Trifelli che cerca l'inserimento sulla fascia di destra di Luca Lo Monaco che si fa trovare libero, rientra però il Cagliari, Lo Monaco va a cercare un compagno in profondità, Trifelli sbaglia lo stop, poteva essere un'occasione clamorosa, anzi era effettivamente un'occasione molto molto importante per il numero 26 che era stato bravissimo ad andare in profondità all'interno dell'area di rigore. Lo Monaco con una palla davvero illuminante a liberare il proprio compagno di squadra, non è riuscito però Trifelli a mettere giù il pallone e a rendersi pericoloso. Lo Monaco con il sesto angolo in favore della propria squadra, traiettoria a rientrare per Lo Monaco a cercare un compagno di squadra ed è Luca che colpisce di testa, lamentano un tocco di mano i giocatori del Bologna, c'è un attimo di attesa per capire se sarà rimessa dal fondo o calcio d'angolo, settimo quindi calcio d'angolo in favore della squadra di Stefano Morrone, sempre Luca Lo Monaco sul punto di battuta, era stato De Luca prima a colpire di testa, ancora Lo Monaco all'interno dell'area di rigore, sempre De Luca a colpire di testa, questa volta alto però il tentativo del difensore classe 2007 del Bologna in prestito l'anno scorso al Catanzaro nel campionato di Primavera 2 con tante presenze per il difensore, rientrato poi per giocare per il Bologna in questa stagione, De Luca che era stato tra l'altro convocato per il ritiro con la prima squadra mi sembra nella stagione 25 prima della stagione 24-25, chiedo scusa. Rilancia il Cagliari al 60° minuto, punteggio Cagliari 1 Bologna 2, quando siamo appunto al 60° minuto. Balawan in possesso di palla sulla fascia di destra, in posizione più centrale del solito, gioca il numero 18 Pibiri, il suo primo pallone della partita. Si va alla fascia sinistra con Grandu, che entra in possesso palla, gioca in avanti a cercare l'inserimento di Gorjanov, pressato da Alijaber. Gorjanov decide di mettere il pallone in mezzo, Gorjanov, un pallone pericoloso, bravissimo Edoardo Trifelli con un'ottima diagonale, tempismo perfetto del numero 26 del Bologna, Trifelli a liberare l'area di rigore. Può ripartire quindi il Bologna con Toruk che va centralmente a cercare, bellissimo pallone per Krasniqi che va alla destra con un pallone invece impreciso, qua una giocata abbastanza semplice per il piede educato di Krasniqi, non è riuscito a servire Simone Negri che aveva dettato il movimento in profondità, era un pallone davvero molto semplice, un po' di imprecisione oggi per Bezalet Krasniqi, che era stato uno dei migliori a mio modo di vedere nella partita precedente giocata, vinta contro l'Atalanta per 4-2. Riparte quindi il Cagliari con una rimessa laterale, palla che arriva dal portiere, decide di giocare sempre corto per il numero 33 Nuvoli, sempre pressato bene il Cagliari, da questa volta da Badori, fallo fischiato contro Badori, secondo me qua l'arbitro poteva lasciar correre perché la pressione di Badori mi sembrava effettivamente abbastanza intensa, ma coerente con le regole, quindi non era da fischiare secondo me il fallo. Riparte quindi comunque il Cagliari e quando siamo al 61esimo, quasi 62esimo minuto di gioco, rilancio in avanti del portiere che Aio va a cercare la testa di Alessandro Sugamele, bravo qua Jaber a leggere la traiettoria, a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone strisciato per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna che realizza il gol dell'1-3 con Luca Lo Monaco che riceve con questo bellissimo pallone di tacco lasciato strisciare dietro di sé, mi sembra di Krasniqi, e Lo Monaco si avventa sulla palla uno contro uno con il portiere, tunnel mi è parso di vedere ai danni del portiere del Cagliari che Ajov poi mette dentro il pallone a porta vuota, davvero un tunnel a eludere l'intervento di Keajov, forse un po' in bilico la posizione, ma il gol è stato convalidato, 1-3 in favore del Bologna, ha segnato Luca Lo Monaco, ha segnato sempre Bologna, 1-3, siamo in vantaggio di 2 gol, mini spot.
10: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
0: È ricominciata da pochi secondi la partita tra Cagliari e Bologna, ma veniamo da uno spot dopo il 3-1 del Bologna segnato da Luca Lo Monaco, davvero sempre pronto a farsi trovare in posizione regolare, l'attaccante in maglia numero 10 aveva fallito un calcio di rigore nel primo tempo, è stato bravo qua in questa situazione a saltare il portiere con un tunnel dopo un rilancio di testa di Jaber che appunto ha trovato la difesa avversaria impreparata, Lo Monaco si è avventato sulla palla grazie anche a un piccolo tocco quasi impercettibile da parte di un compagno di squadra, ha trovato la linea impreparata e il portiere che si è fatto saltare con un tunnel ha realizzato a porta vuota Luca Lo Monaco, che quindi segna il secondo gol del suo campionato under 20 italiano. Cagliari 1 Bologna 3 al 62esimo, ha segnato per il Bologna Luca Lo Monaco. È ripartita la gara con un cartellino giallo subito da Ali Jaber dopo pochi secondi dalla rimessa in gioco del Cagliari, quindi ancora Cagliari in possesso del pallone quando siamo al 64esimo minuto di gioco, un carambola del pallone questa volta di Nuvoli che calcia addosso il pallone a Balawan, quindi rimessa laterale in favore del Bologna per Trifelli, mentre c'è una notizia abbastanza clamorosa per quanto riguarda la prima squadra, ci arriviamo subito, anzi ve la diciamo subito perché il gioco è stato interrotto, punizione in favore del Cagliari, la notizia clamorosa di cui accennavo, anzi rimessa laterale, è che Jonathan Rowe non figura tra i convocati per la partita di domani sera tra Atalanta e Bologna, quindi si parla di prima squadra squadra e Domenico Tedesco non ha convocato l'esterno sinistro classe 2003 con la maglia numero 11, giocatore che ovviamente ha su di sé tante voci di mercato. Torniamo alla Crai Sport Center di Assemini per seguire Cagliari contro Bologna. Il punteggio è quello di 1-3, il Cagliari adesso in possesso di palla in zona abbastanza offensiva. Sulla fascia di destra c'è Pibiri che cerca Sugamele, che si propone sulla fascia sul lato corto destro dell'area di rigore. Bravo qui Badori a intervenire sul pallone messo in mezzo dal Cagliari, e c'è un rilancio a cercare la profondità di Luca Lomonaco. Non preciso il lancio qua del Bologna, mi sembrava Tupek ad aver effettuato questo lancio in avanti a cercare lo Monaco. Impreciso il pallone, riparte il Cagliari con una rimessa laterale sulla fascia di destra. È il numero 18, adesso ne è entrato Pibiri che è in possesso del pallone, gioca con il suo compagno di squadra Gorianov, che si abbassa spesso a ricevere e a provare a far ripartire la squadra di Alberto Gallego, che in questi primi 20 minuti di secondo tempo veramente ha fatto una gran fatica a trovare qualche potenziale situazione d'attacco. Vediamo adesso lo sviluppo sulla destra di Samuele Piro, che va centralmente a cercare Tronci a cercare un altro compagno di squadra, lo trova con Sugamele che potrebbe liberarsi la conclusione. Bravissimo qua Krasniqi da dietro a rubare il pallone al numero 10 del Cagliari. Riparte il Bologna con Torok, che ha un buonissimo controllo in avanti, bellissimo dribbling di Torok che lancia in avanti lo Monaco, che prova a cercare un compagno di squadra subito con un cross in mezzo. Era stato Negri ad essersi inserito per l'assist di lo Monaco, forse un po' troppo frettoloso lo Monaco qua a cercare subito la rifinitura, a cercare un compagno di squadra. Lo Monaco che però era in posizione irregolare dopo l'assist di Torok, che effettivamente sembrava essere leggermente avanti rispetto alla linea dei difensori del Cagliari. Riparte quindi la formazione Cagliari Ritana al 67esimo minuto di gioco. Cagliari 1 Bologna 3, ha segnato pochi minuti fa Luca Lomonaco riportando il Bologna in avanti di due reti nei confronti della formazione di casa. Sabassa sempre il Cagliari, che prova con un'azione a cercare Sugamele in profondità. Vediamo la posizione in bilico Sugamele contro Franceschelli, ma viene fischiato effettivamente il fuorigioco. Sembrava essere abbastanza al di là il giocatore in maglia numero 10 del Cagliari, Alessandro Sugamele, che ha realizzato il gol al 30esimo minuto, l'unico gol dei padroni di casa per il momento al 30esimo minuto di gioco. Una bellissima conclusione da fuori, questa volta però l'attaccante era in posizione irregolare, quindi nulla da fare in questo sviluppo per il Cagliari, che ripeto sta facendo molta fatica a trovare delle idee, ad avere proprio anche qualità in fase offensiva, con un Bologna che sta continuando ad interpretare la gara davvero in maniera impeccabile. Perde il Bologna adesso il pallone con Sugamele, che torna in possesso, allarga verso la sinistra, situazione che può essere abbastanza pericolosa, uno contro uno con Badori, lo salta, viene saltato, è il numero 5 Tronci che prova la conclusione verso la porta, deviata da un ottimo ancora Jacopo Zanella, che si fa trovare sempre in ottima posizione, davvero mio personale MVP del match oggi Jacopo Zanella, due assist per lui, grande partita per il numero 14 classe 2009. Riparte il Cagliari con un calcio d'angolo con il pallone che viene giocato centralmente per Pibiri, è un po' lungo il pallone, buona la pressione di Luca Lomonaco che prova ad impedire l'azione del Cagliari, ce la fa in un primo momento ma il Cagliari rimane in possesso palla e costringe però Lomonaco, bravo il Cagliari, ripartire dal suo portiere. Si rischiera la formazione casalinga per trovare uno sviluppo, vediamo se per vie centrali o con la costruzione dal basso, dinamica che viene ripetuta spesso in questa partita. Tante volte però si sono creati da soli dei pericoli i giocatori di Alberto Gallego, che però consiste per ora su questa situazione. Va avanti il Cagliari con il pallone che viene giocato da Samuele Piro a cercare Gorianov in posizione centrale. Gorianov trova bene Tronci che allarga per Sugamele, attenzione perché può essere un'occasione pericolosa, c'è un calcio d'angolo per il Cagliari che riesce a ottenere il tiro dalla bandierina. È stato, mi sembra, Jaber a intercettare il pallone, avrebbe voluto la rimessa dal fondo Ali Jaber, ma in realtà si va con un calcio d'angolo che verrà battuto da sinistra. È Samuele, sì mi sembra proprio lui, Samuele Piro, l'incaricato a battere in mezzo il pallone con Mancino, quindi traiettoria a rientrare da sinistra per il classe 2008 del Cagliari, che calcia ora il pallone all'interno dell'area di rigore, molto lungo, bravo qua dopo ve lo dico ovviamente chi è che ha liberato l'area, forse proprio Simone Negri con la maglia numero 28, sì proprio lui a liberare l'area di rigore. Riparte il Cagliari che però non precisamente serve il proprio compagno di squadra, non riesce a giocare il pallone sulla destra, rimessa laterali in favore del Bologna. Siamo sulla fascia sinistra, posizione abbastanza difensiva, siamo vicini alla bandierina. Quando siamo al cooling break di questo secondo tempo, cioè, dato che siamo al 70° minuto di gioco, il punteggio tra Cagliari e Bologna è quello di 1-3, 70° minuto, al 62° ha segnato il gol Luca Lo Monaco. Cooling break, mini spot per noi.
10: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
2: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
10: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
0: Settantunesimo minuto di gioco in questo momento, il gioco è fermo perché c'è, è in atto il cooling break, il secondo della partita, il primo ovviamente del secondo tempo per un Bologna che sta interpretando anche questa seconda uscita stagionale ufficiale davvero in maniera impeccabile. Ha segnato pochi minuti fa, al 62° minuto di gioco, Luca Lo Monaco, che aveva fallito negli ultimi minuti di primo tempo un calcio di rigore, si era fatto neutralizzare la conclusione dal portiere, però ha colpito come usa fare di solito nel secondo tempo, realizzando su azione questa volta. C'è un doppio cambio, mi pare, per quanto riguarda il Bologna, perché esce con la maglia numero 14 il mio personale migliore in campo, Zanella, ed entra con il 4 Gianmarco Pantaleoni, che quindi entra in questa partita, giocatore che conoscete, che conosciamo tutti molto molto bene, mediano, classe 2008, può fare all'occorrenza anche il centrocampista. Un po' più offensivo, un po' più mezzala, ecco, diciamo così. Entra al posto del numero 78, del numero 18, scusatemi, il numero 16 Kusic, sì, ho visto bene, è Kusic ad aver preso il posto di Krasniqi. È proprio Kusic che adesso viene lanciato in profondità, prova a mantenere il possesso del pallone, pressato bene però da Balawan, riesce Balawan a rubare il pallone a Kusic, che commette fallo ai danni del terzino destro marocchino in maglia numero 2 del Cagliari, e quindi può ripartire la formazione casalinga per provare a trovare un'azione offensiva. Siamo al 73° minuto, 1-3 il punteggio in favore del Bologna, con i gol di Toro, Negri e Lo Monaco, che ha segnato 10 minuti fa circa. Prova il Cagliari adesso con un'azione sulla sinistra, e c'è l'imbucata per Hamdaoui, nuovo entrato in questa partita. Su Gamelle all'interno dell'area di rigore, prova la conclusione a girare sul secondo palo, davvero bravissimo era stato qua il numero 10 del Cagliari, da fuori, completamente fuori equilibrio, a cercare, trovare la conclusione verso la porta sull'altro palo, quasi a creare una palombella molto difficile da leggere per Franceschelli. Se il tiro fosse stato in porta, probabilmente Franceschelli avrebbe avuto molte molte difficoltà a neutralizzare la conclusione. Franceschelli, che ha guardato il pallone uscire dietro di sé, non poteva, forse non sarebbe riuscito a fare niente su questa conclusione di suo Gamelle. Rimane però il punteggio sull'1-3 ovviamente in favore del Bologna, con mi sembra Torox, è proprio lui a riconquistare il possesso del pallone. Palla in avanti per Lo Monaco, che va indietro a cercare Ali Jaber. Lo Monaco in posizione di esterno di destra, entra dentro il campo e va a trovare bene De Luca, che può far ripartire l'azione. Proprio Pantaleone, il primo pallone toccato all'interno della sua partita. Pantaleone a cercare e trovare Lo Monaco, 1-2 con il compagno di squadra tra Lo Monaco e Pantaleoni, che non riescono però a trovarsi in questa frazione di gioco, in questo frangente. Riparte quindi il Cagliari, che con questa azione può mettere pericolosità nei pressi dell'area di rigore del Bologna. Prova adesso ad andare sempre il Cagliari, con il buon recupero da parte del Bologna, che riesce però solamente a rinviare in avanti il pallone. Fase concitata, riesce però a ottenere la rimessa laterale sulla fascia di sinistra, con Trifelli che va a cercare un compagno di squadra in avanti è Kusic che non riesce a mantenere il contatto con il pallone, lamenta un fallo di mano Kusic dell'avversario Piro, che in questo momento riesce ad uscire dalla pressione del Bologna e non riesce però il Cagliari a ripartire, costretto a ripartire da dietro Bologna, che però recupera la palla e in questo momento si trova sulla destra con Negri, che è al limite dell'area di rigore, prova addirittura la conclusione Simone Negri, conclusione molto alta, nessun pericolo per il portiere Kehajov, che quindi potrà ricominciare l'azione con un rinvio dal fondo. Siamo al 76esimo minuto di gioco, Cagliari 1 Bologna 3, con il Cagliari in possesso di palla, recupera il pallone Bologna sempre con la solita pressione in avanti, Badori in possesso di palla a giocare con Pantaleoni, che può allargare, allarga verso la destra per l'inserimento offensivo di Jab, mette in mezzo il pallone il difensore tunisino, prova la girata di testa Luca Lomonaco, che però non è pericoloso da quella posizione, cross non fortissimo di Jaber, non è riuscito ad imprimere la forza giusta Lomonaco, che ha effettuato questo colpo di testa, era molto difficile risultare pericolosi nei pressi della porta, difesa da Kehajov, che riparte con l'ennesima costruzione dal basso con i propri difensori che si abbassano tanto, Kusic prova a mettere pressione e costringe Kehajov al rilancio in avanti non preciso, recupera quindi il pallone Jaber e il Bologna che torna da Matteo Franceschelli, che viene pressato da uno dei giocatori del Cagliari, rilancio in avanti di Franceschelli a cercare la testa di Kusic, pallone troppo avanzato però per il numero 16 del Bologna, recupera il pallone il Cagliari con il 18 Pibiri che riceve il pallone. Adesso si va sulla fascia di destra dal numero 2 Balawan, che viene pressato dal neo entrato Gianmarco Pantaleoni, sempre in posizione sinistra del campo. Negri recupera il pallone sulla destra, rilancia a Torok per Kusic, un pallone troppo frettoloso, troppa fretta negli ultimi minuti per la squadra di Stefano Morone, che potrebbe anche iniziare a gestire qualche momento in questa partita, dato che siamo in vantaggio di due gol, potrebbe essere l'idea migliore provare a gestire un po' di più i ritmi di questa seconda frazione, dato che il Cagliari sembra essere davvero in netta difficoltà, quantomeno quando entra in possesso di palla non riescono a risultare quasi mai pericolosi, ma mancano ancora 13 minuti prima del recupero che verrà ufficializzato dal direttore di gara Zoppi. Sempre Cagliari, quando siamo al 78esimo minuto di gioco, con il numero 20 sulla sinistra Grandu, che va a cercare il compagno di squadra sempre sulla fascia di sinistra, provano ad entrare in area di rigore, c'è un calcio d'angolo buonissimo, giocata difensiva del numero 3 Jaber, che lamenta anche una simulazione da parte dell'attaccante in maglia numero 78 del Cagliari, Hamdawa, che probabilmente ha effettivamente si è lasciato cadere un po' troppo presto, ma è stato bravo Jaber a recuperare il pallone. Calcio d'angolo per il Cagliari da sinistra, si batterà a rientrare con la traiettoria di Gorianov con il destro, prova adesso Gorianov ad andare a cercare un compagno di squadra, bravissimo Franceschelli a bloccare il pallone con quest'uscita alta, a farlo suo, far ricominciare l'azione del Bologna, pochi secondi a sua disposizione per rimettere il pallone in gioco, come sapete bene 8 i secondi prima di ricominciare l'azione, altrimenti si andrà con un calcio d'angolo per la squadra avversaria. Franceschelli in avanti a cercare con un rinvio lungo un compagno di squadra, rilancia non bene però in una zona dove non ci sono compagni di squadra, riparte quindi il Cagliari con sempre Hamdawa che va sulla sinistra, questa volta anzi è su Gamele che è sulla fascia di sinistra, prova a deludere l'intervento dei giocatori del Bologna, bravissimo Jaber che sta facendo una grande partita contro il Cagliari in questa seconda giornata di campionato Under 20 italiano. Prova Trifelli adesso a scendere sulla fascia di sinistra, duetta con Luca Lomonaco, riceve di nuovo il pallone il numero 26 Trifelli, che va da Pantaleoni, decide di gestire il pallone verso la difesa Pantaleoni, ancora in possesso di palla Pantaleoni sulla sinistra per Trifelli, si gioca il pallone in avanti a cercare Lomonaco che si abbassa, si sta cercando di far vedere maggiormente, venendo incontro un po' di più in questo secondo tempo Luca Lomonaco, per anche gestire, abbassare un po' magari i ritmi di questa partita, dato che il Bologna non ha nessuna intenzione di alzare i ritmi, di aumentare i giri del motore, dato che mancano poco più di 11 minuti al recupero e la situazione è quella di 1-3 in favore della squadra rossoblu. Questa volta però è la squadra rossoblu in trasferta, dato che noi oggi giochiamo con la maglia bianca classica da trasferta. Altro cambio per quanto riguarda, mi pare, il Cagliari, se riesco a vedere bene tra pochissimo, vi diamo indicazioni. Sì, è proprio il Cagliari che sostituisce, fa un cambio offensivo, esce il numero 19 Gorjanov, entra con la maglia numero 9 Luca Costa, attaccante del Cagliari, protagonista soprattutto nella passata stagione. Luca Costa, classe 2008, attaccante di buonissime speranze, quindi entra un nuovo attaccante, quindi aggiunge peso offensivo alla sua formazione Alberto Gallego. C'è anche una sostituzione per quanto riguarda il Bologna, perché esce con la maglia numero 10 Luca Lo Monaco, autore del gol dell'1-3 che sta decidendo per il momento questa partita. Comunque ha raddoppiato in favore, ha dato il doppio vantaggio al Bologna. È entrato al suo posto Baldini, che quindi andrà a giocare in posizione un po' più arretrata, essendo lui un centrocampista. Il classe 2009 di San Marino è entrato al posto di Lo Monaco. Morrone, che direi in maniera giusta, decide di fare un cambio che per coprirsi leggermente rispetto alla situazione precedente. Recupera bene il pallone Trifelli sulla fascia di sinistra, va in avanti a cercare Toroc, che entra in possesso del pallone. Ne è entrato Baldini sulla fascia di destra a cercare un taglio in profondità di Kusic, non si sono capiti qua i due compagni di squadra. Kusic non aveva tagliato in realtà, Baldini aveva servito un pallone in profondità, ma non si sono appunto capiti i due compagni di squadra, i due neo entrati del Bologna. Attenzione, perché Kusic prova a mettere pressione sulla prima manovra del Cagliari. Balawan va a cercare un pallone in profondità per un compagno di squadra, bravo Tupek a leggere con un colpo di testa. Tupek scambia con Pantaleoni, pallone che torna, che finisce anzi nei piedi di Franceschelli, che decide di andare subito lungo a cercare la testa, imponente comunque come fisico anche di Luca Kusic. Non trova però il pallone Kusic con il colpo di testa, riparte il Cagliari, fase abbastanza confusionaria della partita, con il Cagliari che adesso esce bene dalla difesa con Pretenhofer, che va a sinistra a cercare l'inserimento del numero 9, ne è entrato Luca Costa, che può andare in uno contro uno e decide di tenere il pallone, di proteggere il pallone per ottenere un calcio d'angolo dopo le proteste comunque di Ali Jaber, che avrebbe voluto il possesso e avrebbe voluto il pallone per il portiere con la rimessa dal fondo. Secondo me, io personalmente da qua ho visto un tocco di Jaber per ultimo, quindi può starci probabilmente il calcio d'angolo. Quinto calcio d'angolo per il Cagliari, da sinistra con traiettoria a rientrare. Attenzione, adesso battuto il calcio d'angolo molto lungo, traiettoria lunghissima, non c'è nessun compagno in quella zona dell'area di rigore, quindi nessun pericolo per la porta di Franceschelli, che potrà ripartire serenamente con un rinvio dal fondo. Aveva battuto il calcio d'angolo il numero 18 Pibiri, che è entrato comunque secondo me abbastanza bene all'interno di questa partita. Cagliari che però sta facendo una gran fatica a creare occasioni d'attacco. Molto bene invece ancora il Bologna, sia con l'aggressione in avanti sia con la difesa posizionale. Per quanto riguarda la squadra sempre di Stefano Morrone, Baldini lotta su questo pallone, riesce a ottenere il possesso in un primo momento, anche se c'è un fallo fischiato per il Cagliari. È stato, mi pare, Toroc a commettere l'infrazione ai danni del neo entrato Luca Costa, in maglia numero 9, attaccante centrale in questo momento, però sta facendo l'ala di sinistra, giocatore che può giocare in tante posizioni all'interno del fronte offensivo, quindi sta facendo l'ala di sinistra appunto Luca Costa, con la punta centrale che è rimasto su Gamele, insieme anche ad Amdaua, che è entrato pochi minuti fa, attaccante anche lui, che per andare a riempire un po' di più l'area di rigore. Riparte il Cagliari con questa azione abbastanza manovrata, un po' rischiosa, sempre qualche rischio per la squadra di Gallego, che però riesce ad uscire, a deludere la pressione del Bologna. Qua buono scambio tra Piro e Pibiri, non riesce però nello stop il centrocampista in maglia numero 18, quindi può ripartire il Bologna con Badori, che mette il pallone giù di testa per Toroc, può andare con questa azione verso la fascia di destra Toroc a cercare l'inserimento di Simone Negri. Torna direi giustamente Negri a cercare Toroc, giustamente il Bologna si sta abbassando un po' i ritmi qua, non si capiscono sempre i giocatori, è sempre Baldini protagonista in questa situazione di palla persa, gioca un pallone in avanti ad allargare il gioco, non preciso il centrocampista in maglia numero 15, subentrato al posto di Luca Lo Monaco. 84esimo minuto, Cagliari 1 Bologna 3, fase abbastanza ferma della partita, ritmi che si sono decisamente abbassati con il Bologna che non ha nessuna intenzione di alzarli, con il Cagliari che però mi aspetto proverà a farsi vedere più pericoloso nei pressi dell'area della porta difesa da Francesco Franceschelli. Qua c'è una buona lettura da parte di Simone Negri in fase di ripiegamento, si mette tra palla e giocatore, riesce a ottenere calcio di punizione, addirittura cartellino giallo per il capitano Grandu, che probabilmente ha preso questo cartellino giallo per proteste, si è lamentato il capitano del Cagliari. Sì, assolutamente stato per proteste, dato che il fallo non era assolutamente da ammonizione. Riparte quindi, ripartirà il Bologna con un calcio di punizione, con un rinvio di Matteo Franceschelli, che in questo momento è sul punto di battuta con il suo piede mancino, andrà a cercare probabilmente la testa di Luca Kusic o comunque anche di Baldini, che gode di ottima altezza. Vediamo il rilancio di Franceschelli. Siamo all'85esimo minuto, è proprio Kusic che va sul pallone, riesce a effettuare una buona sponda per Baldini, non preciso però ancora Baldini per Negri, che non riesce quindi a mettere giù il pallone. Riparte quindi il Cagliari, siamo entrati adesso all'interno dell'86esimo minuto di gioco, Cagliari 1 Bologna 3, ultimi minuti regolari di questa partita, con il Cagliari che sta facendo molta fatica ad uscire dalla propria metà campo. Questa volta ci riesce con Balawan, che prova ad andare in avanti a cercare un compagno di squadra, costretto però dalla buona marcatura preventiva di Pantaleoni nel tornare all'indietro. Quindi ancora il Cagliari con Prettenhofer che va in avanti a cercare l'inserimento di Costa. Bene Costa qua a cercare il proprio compagno di squadra con la maglia numero 5 Tronci. Il gioco passa sulla fascia di destra con Balawan che va da Sugamele, controllo difettoso per Sugamele, recupera il Bologna che però spazza in avanti il pallone a cercare sempre la testa di Luca Kusic, un rimbalzo, poi ci arriva effettivamente Kusic sul pallone con un colpo di testa, rilancia al Cagliari, pallone che viene messo giù molto bene da Pantaleoni, che si libera dell'avversario con la maglia numero 5 Tronci, non riesce a recuperare il pallone. Pantaleoni molto bravo a giocare il pallone sulla destra, fase abbastanza ferma da parte del Bologna, dato che poi non c'è nessuna intenzione nel velocizzare il gioco. Toroc in possesso di palla sulla fascia di destra, siamo da Simone Negri, ancora Toroc con il pallone, va all'indietro a cercare il compagno Badori che va in avanti di nuovo da Toroc, che subisce un fallo da parte di un giocatore del Cagliari, mi sembra il numero 9 Luca Costa, proprio lui a commettere fallo nei confronti di Toroc. Quindi si ripartirà con una punizione in favore del Bologna. Siamo sulla tre quarti offensiva di destra per quanto riguarda il Bologna, che metterà in mezzo il pallone. È Pantaleoni il giocatore sul calcio di punizione per mettere in mezzo la palla. Fischia ora l'arbitro. Pantaleoni va all'interno dell'area di rigore, molto molto interessante la punizione battuta da Pantaleoni, bravo però qua mi sembra Prettenhofer a liberare l'area di rigore del Cagliari. Riparte con un rilancio sulla fascia di destra il Cagliari, bene qua Tupek a liberare ogni possibile pericolo per quanto riguarda il Bologna. Buona giocata di Baldini questa volta sulla fascia di sinistra, prova a mantenere possesso il pallone il Bologna, ce la fa perché riesce comunque a mettere pressione in avanti sulla non bella giocata però di Hamdawa, che perde palla. Quindi ancora il Bologna con Toroc in posizione centrale, siamo sulla tre quarti, gli ultimi 30 metri di campo, allarga sulla destra Toroc per Negri che mette in mezzo il pallone per Kusic, prova a stoppare l'interno dell'area di rigore, non un controllo facile per lui, ma c'era anche posizione irregolare, mentre ci dovrebbe essere un altro cambio per quanto riguarda il Bologna, doppio cambio. Adesso vi diciamo subito chi saranno i giocatori che stanno per entrare. Entrano con la maglia numero 24 Briguglio e la maglia numero 9 Castaldo, esce Ali Jaber, l'altro giocatore, adesso ve lo comunichiamo subito, che sta per uscire. Vediamo se è Simone Negri. Simone Negri esce dalla partita, il capitano che oggi ha lasciato il segno realizzando il primo dei tre gol del Bologna al 21esimo minuto. Ottima direi la partita di Simone Negri, che sta veramente interpretando molto bene quel ruolo da esterno destro a tutta fascia, lui che poi è un giocatore che nasce più offensivo, sta facendo molto bene anche in quella posizione con diverse letture difensive molto molto importanti. È entrato quindi Castaldo al posto di Simone Negri e invece è entrato con la maglia Allora, scusatemi che ho perso il filo. Comunque adesso vi torniamo a dire subito la seconda sostituzione, il numero 2 Balawan, che va sulla fascia di destra. Buonissima lettura di Badori, che libera quindi la difesa da un potenziale pericolo. Ancora Badori con un lancio in avanti a cercare il movimento di un compagno di squadra, proprio Castaldo, che riesce a far scorrere il pallone per Kusic. Prova un controllo in avanti di tacco, ma c'era fallo subito da Francesco Castaldo. L'altro sostituto ovviamente è Briguglio, che ha preso il posto di Ali Jaber. Quindi Briguglio, difensore centrale classe 2008, prende il posto di Jaber. Non cambia praticamente niente per quanto riguarda lo schieramento tattico del Bologna. Il fallo subito da Castaldo da parte del numero 33. Nuvoli sicuramente appunto può far salire la squadra di Stefano Morrone quando siamo al 90° minuto. Intanto c'è un altro cambio per quanto riguarda il Cagliari. Entra con la maglia numero 15 Mamadou Barry, esce su Gamele, direi uno dei migliori in campo della squadra di Gallego. Allarga quel pallone bene Baldini per Toroc, che prova ad andare in mezzo a cercare un compagno di squadra. Cross deviato, messo fuori di nuovo dalla difesa. Si riparte con un'altra azione però per il Bologna, con il numero 24 Briguglio, che prova a trovare il neo entrato Baldini, mentre vengono segnalati 5 minuti di recupero, quindi pochi minuti alla fine da questa seconda partita giocata dal Bologna contro il Cagliari. Punteggio sempre di 1-3 in favore della squadra di Stefano Morrone. Toroc per Briguglio in posizione avanzata. Briguglio prova a mettere in mezzo questo pallone, può essere pericoloso, leggermente lungo il cross del giocatore in maglia numero 24. Riparte il Cagliari con Balawan, che serve in profondità Hamdawa, spazza senza fronzoli Edoardo Trifelli, maglia numero 26. Ottima partita la sua, magari un primo tempo non

la conclusione di Kusic, che probabilmente è stata deviata. Sì, è stata deviata, assolutamente sì. Quindi calcio d'angolo in favore del Bologna quando siamo al 91esimo minuto e 30esimo secondo di questa seconda uscita ufficiale stagionale della squadra di Stefano Morrone, che è veramente a pochi secondi, pochi minuti dalla seconda vittoria consecutiva, e sarebbe veramente molto importante cominciare il campionato veramente da dove ci eravamo lasciati la stagione scorsa. Va in mezzo il Bologna con Toro, con questo calcio d'angolo viene battuto ora il calcio d'angolo, attenzione perché c'è un'ottima occasione per la testa, mi pare proprio di Luka Kusic, che aveva trovato il tempo giusto, non è riuscito, però era stato lasciato anche abbastanza libero, non è riuscito a trovare la porta veramente da pochi passi su questo calcio d'angolo. Riparte il Cagliari, siamo al 93esimo minuto, 2 minuti e mezzo circa alla fine della partita, ancora Cagliari in possesso di palla, ma la partita si sta trascinando verso il triplice fischio dell'arbitro. Cagliari che sembra essersi quasi arreso senza essere troppo pericoloso, ma adesso c'è uno sviluppo sulla destra da parte di Balawan, c'è un fallo fischiato in favore della formazione di casa con Pantaleoni, che ha commesso fallo sul numero 2 Balawan. L'incaricato al calcio di punizione è Luca Tronci, classe 2007, centrocampista che ha fatto secondo me una buona partita. Siamo circa 25 metri lontani dalla porta, difesa forse anche qualcuno in più, forse 30 metri dalla porta, che viene battuta adesso la punizione di Tronci per un compagno di squadra. Libera molto bene però Alessandro De Luca da un potenziale pericolo. 94esimo minuto in corso, appena cominciato, ancora il Cagliari che prova con le ultime speranze a farsi pericoloso nei pressi della porta di Franceschelli. Amdaua prova l'uno contro uno sul lato corto destro dell'area di rigore, mette il pallone in mezzo a cercare un compagno di squadra, ancora il Bologna con Baldini che recupera il pallone, attenzione perché può venire fuori un'occasione importante, mischia liberata però da De Luca, molto importante in questo frangente, pallone che era sbucato all'interno dell'area di rigore in posizione centrale, dopo uno o due rimpalli il pallone però è stato mandato fuori da De Luca che comunque ha fatto anche lui un'ottima partita fino ad ora. Il numero 2 Balawan sempre in possesso di palla sulla fascia di destra, trova il numero 33 Nuvoli che va dal difensore compagno di reparto Pretenhofer, che va in verticale a cercare l'inserimento di Costa, attenzione perché c'è Tronci in posizione abbastanza buona, Amdaua a cercare un compagno di squadra, Tronci prova la conclusione in porta, Costa blocca Franceschelli il tiro di Luca Costa, che era venuto abbastanza scoccato in maniera importante da pochi passi, abbastanza potente, però fortunatamente la conclusione era stata centrale del giocatore in maglia numero 9 entrato nel secondo tempo. Ha bloccato comunque senza nessun tipo di problema Franceschelli, che ha chiuso la porta anche in questa situazione all'attacco del Cagliari. 94 minuti 30 secondi sul cronometro, manca veramente pochissimo al triplice fischio del direttore di gara Zoppi con quest'ultima sortita offensiva del Cagliari. Tronci va a cercare l'inserimento a sinistra di Grandu, che potrebbe andare all'interno dell'area di rigore a cercare un compagno di squadra, mette il cross in questo momento, bravo Baldini a liberare l'area di rigore quando mancano 7-8 secondi alla fine di questa seconda partita e siamo veramente al photo finish, manca pochissimo, pallone in mezzo messo dal Cagliari, ancora nulla da fare però per la formazione di Alberto Gallego. Finisce qui, il Bologna vince con il punteggio di 3-1 contro il Cagliari, fuori casa, seconda vittoria consecutiva per il Bologna di Stefano Morrone, che si conferma squadra effettivamente in grandissima forma e altra grande prestazione da parte della squadra di Morrone, che quindi conquista la seconda vittoria consecutiva, sale a 6 punti in classifica in solitaria, è un più 4 di differenza reti contro il Cagliari, che effettivamente aveva segnato le stesse reti del Bologna, che quindi comincia davvero molto bene la propria stagione mettendo a referto la seconda vittoria consecutiva. Sono insieme, ecco, Bologna che condivide il primato insieme alla Lazio e alla Roma Under 20, che entrambe hanno vinto anche in questo turno di campionato, quindi un'ottima vittoria per la squadra di Stefano Morrone, che può essere molto contento, molto soddisfatto di questo, sia del precampionato e di come la squadra si stia facendo trovare pronta anche in queste prime uscite ufficiali. Vi ricordiamo i marcatori, ovviamente al 21esimo minuto ha segnato, ha portato in vantaggio il Bologna Simone Negri su assist di Jacopo Zanella, al 30esimo

0: minuto invece aveva pareggiato Alessandro Sugamele con una bella giocata insieme al compagno di squadra Cardu sempre nel primo tempo al 36esimo. Abbiamo l'intervista, ecco, non sentivo, quindi tra pochissimo avremo le interviste e le parole dell'allenatore della Bologna. Del Bologna Under 20, Stefano Morrone insieme a uno dei giocatori ovviamente che oggi sono scesi in campo.
1: Che condizioni sei? No, terribile.
0: No, abbiamo, ok. Allora, tra pochissimo le parole dei protagonisti. Zanella, avremo Jacopo Zanella come intervistato personalmente mio migliore in campo, quindi
1: com'è quest'anno? Abbiamo una radio locale,
0: abbiamo tra poco avremo Zanella e Stefano Morrone, quindi tra pochissimo poi andremo con le interviste, ricordandovi i marcatori di questa partita. Ha segnato al 35esimo Toroc sempre su assist di Zanella, migliore in campo di questa partita, poi il rigore sbagliato al 47esimo minuto di Luca Lomonaco e poi sempre Luca Lomonaco questa volta ha segnato al 62esimo sfruttando un errore di lettura della linea della difesa del Cagliari, segnando il definitivo 3-1, quindi sono due le vittorie consecutive del Bologna Under 20 che si ritrova in questo momento al primo posto in classifica, condividendo la posizione insieme alla Lazio e alla Roma che hanno vinto anche loro due partite consecutive. Una partita giocata molto bene, interpretata in maniera molto simile secondo me rispetto a come quella che era stata contro l'Atalanta la scorsa settimana, grande aggressione in avanti, grande lettura anche dei vari momenti della partita, non c'è stato praticamente niente da fare per il Cagliari che magari ha avuto 10 minuti buoni all'interno del primo tempo, ecco, dal decimo al ventesimo minuto, ma poi c'è stato praticamente un assolo del Bologna sia in fase difensiva e in fase di recupero palla, ma anche in fase offensiva, risultando molto molto pericoloso con le tante conclusioni verso la porta e comunque i tanti pericoli creati nei pressi della porta difesa da Keajov, che però oggi ha dovuto raccogliere il pallone tre volte dietro di sé. Davvero un'ottima gara quella giocata dal Bologna di Morrone, che si dimostra essere in un grande stato fisico, grande stato di forma e davvero una squadra che probabilmente sarà molto difficile da affrontare per le tante avversarie che ovviamente affronteremo durante questa stagione, ricordandovi che avremo tutte le partite casalinghe del Bologna, non solo in realtà del Bologna del settore giovanile, qui su Nettuno Bologna 1 potete ascoltarci e come potrete ascoltare tra pochissimo le parole dei protagonisti di oggi, ovvero l'allenatore Stefano Morrone e poi l'MVP del camp, l'MVP del match, l'MVP della partita, il miglior giocatore di oggi che secondo me è stato Jacopo Zanella, verrà intervistato proprio lui ai nostri microfoni, quindi mi raccomando non perdetevi il contributo tra pochissimo qui su Nettuno Bologna 1 dove vi trasmetteremo per tutta la stagione le partite del settore giovanile del Bologna e del Bologna Women, quindi mi raccomando restate collegati. Sottolineiamo, oltre alla grande prova di Jacopo Zanella, anche l'ottima prova da parte di Simone Negri che ha trovato il gol e da capitano ha realizzato veramente un gol molto molto bello, facendosi trovare molto molto bene anche in fase difensiva, giocatore che nasce in realtà da un po' più offensivo, però sta occupando molto bene quella posizione, la posizione di esterno a tutto campo con appunto compiti anche difensivi, tante diagonali fatte molto bene con tempi giusti, davvero una situazione da monitorare quella legata a Simone Negri che in queste prime partite è stato sicuramente tra i migliori, ecco, considerando anche la sua nuova posizione, perché il Bologna in questo momento lo sta schierando sulla fascia di destra a tutto campo, quindi insomma una grande partita del capitano che oggi ha realizzato anche un bellissimo gol su assist di Zanella. Per quanto riguarda gli altri giocatori, mi è piaciuto molto Badori come ha interpretato il ruolo, sempre in posizione perfetta, e come è piaciuto di più oggi rispetto che nella gara contro l'Atalanta dove aveva comunque realizzato un gol e poi molto bene la linea difensiva, molto bene Tupek, De Luca, Jaber oggi secondo me grande partita da parte del classe 2008 tunisino, oggi è stato veramente imperioso di testa con le letture, non ha avuto non ha avuto nessun tipo di calo di concentrazione, è stato anche preciso con i piedi, magari in una o due situazioni un po' di imprecisione, ma davvero gara impeccabile del classe 2008 tunisino del Bologna, Jaber con De Luca che si dimostra molto molto bravo e a suo agio a gestire la difesa da perno centrale in questa difesa 3, quindi complimenti anche a De Luca per la partita giocata, ovviamente bravi tutti e ci mancherebbe altro, perché se fai una partita del genere e ottieni una vittoria per 3-1 tutti hanno giocato una grande gara, quindi è stato una grande Bologna di Stefano Morrone che tra poco ricordo avremo ai nostri microfoni, ce l'abbiamo il mister? Il mister sta arrivando, quindi tra pochissimo ce l'avremo per qualche battuta post Cagliari Bologna under 20, Bologna che tornerà in campo la prossima settimana contro l'Inter venerdì alle ore 17, quindi appuntamento ovviamente da non perdere per quanto riguarda il Bologna under 20 contro l'Inter alle ore 17 di venerdì, ci sarà la gara interna contro l'Inter per provare a vincere ormai anche tutte le partite, ovviamente non abbiamo aspettative di vincere sempre, ma se questo è l'andazzo ovviamente il Bologna crea un certo tipo di aspettative e davvero strabiliante la partenza in questa stagione da parte del Bologna, mentre dovremmo esserci tra pochissimi secondi con le parole del mister, direi che sì, ci siamo quasi per ascoltare l'analisi del mister Stefano Morrone che tra poco sarà ai nostri microfoni per rispondere a qualche domanda e dopo lui ci sarà anche l'intervento di Jacopo Zanella, classe 2009, giocatore davvero che sta impressionando in queste prime due uscite stagionali. Oggi
1: siamo qui in diretta da Semini dopo la bella vittoria per 3-1 contro il Cagliari con Jacopo Zanella. Jacopo, non hai segnato, però è stata una partita di tanta sostanza, una bella vittoria dopo una fase insomma di studio, diciamo che avete dominato territorialmente almeno e avete vinto facile.
2: È stata sicuramente una bella partita da parte nostra, abbiamo interpretato bene il match e anche se abbiamo preso il gol del pareggio non ci siamo battuti e abbiamo avuto anche un bel carattere secondo me e sono contento della squadra.
1: Due partite, 6 punti, soprattutto due partite da titolare per te, che sei un po' una sorpresa di questa categoria, perché insomma arrivi dall'Under 17, sei appena da un anno qui a Bologna. E come ti stai trovando in primavera?
2: Beh, sicuramente un bellissimo gruppo, è il mio secondo anno qui, però sono contento, e non me l'aspettavo, e sono sicuramente un bello staff, un bel gruppo e sono felice di farne parte.
1: Come ti sei ambientato anche nel gruppo? Perché di 2009 al momento siete in pochi, siete tu, Baldini, magari Luongo che al momento è out, c'è stato Covolo durante il ritiro, insomma anche tanti ragazzi che sono stati promossi proprio dall'Under 17, com'è stato l'impatto con la categoria e proprio all'interno del gruppo?
2: Il gruppo è stato da subito accogliente e la categoria sicuramente è un bel salto dall'Under 17, però il gruppo mi ha aiutato e comunque ha aiutato anche gli altri ragazzi più piccoli a entrare fin da subito.
1: Ultima domanda, prossima partita venerdì ore 17 al Granarolo Youth Center di Crespellano contro l'Inter, sarà un'altra prova molto importante.
2: Sarà un'altra bella prova, però ora abbiamo qualche allenamento per lavorare e preparare al meglio il match di venerdì.
1: Perfetto, grazie Zane e buona doccia.
2: Grazie.
0: Avete appena ascoltato le parole di Jacopo Zanella, ma tra pochissimo arriva anche il mister Zanella che arriva dall'Under 17, protagonista in queste prime due partite oggi, a maggior ragione con due assist per i propri compagni di squadra. Zanella che è stato migliore in campo a mio modo di vedere, quindi sta facendo davvero molto bene.
1: Eccomi Frank, ti interrompo abbiamo ancora un po' perché siamo con Stefano Morrone, mister, come abbiamo detto con Zanella, due partite, due vittorie, un'ottima prova anche oggi, perché all'inizio c'è stata una prova di studio, dopo diciamo che il risultato, insomma, a parte il pareggio, non è mai stato in bilico, e soprattutto nel secondo tempo siete rientrati bene.
3: Sì, partita comunque difficile, il risultato è sicuramente meritato per le occasioni avute, per tutto quello che abbiamo creato, però nel primo tempo abbiamo trovato le difficoltà anche, il Cagliari ha preparato bene alcune cose che ci hanno messo in difficoltà nei duelli, nella profondità, però diciamo che siamo sempre stati squadra e alla fine siamo stati premiati anche per tutto il volume che sviluppiamo, quindi comunque alla fine è un buon proseguimento per quanto riguarda la partita dell'Atalanta, ecco.
1: Sicuramente, l'abbiamo sottolineato anche con Zanella, lui e Baldini sono due 2009, sono due ragazzi che hanno fatto un salto importante, comunque c'è da sottolineare, nel settore giovanile dall'Under 17 alla primavera, e anche questo è il senso del settore giovanile, vincere le partite giustamente perché in primavera il risultato ha il suo peso, per insomma inserire anche dei 2009, quindi ricordiamo due giocatori sotto età, due volte sotto età, insomma è importante.
3: Sì sì, assolutamente, io spesso ricordo negli spogliatoi che non guardo mai la carta d'età perché è giusto che sia così, è un 2009 bravo, gioca, merita, si allena bene, gioca, non è un problema, e Baldini e Zanella in questo caso stanno dimostrando di far bene, di meritarsi i loro minuti, ce ne stanno anche altri ragazzi che sono con noi 2009 che spero che abbiano spazio a più presto, e insieme ai 7 e gli 8 che sicuramente sono più grandi, hanno qualche anno di primavera alle spalle, possono crescere ancora più velocemente, però alla fine penso che questo gruppo sia sano, sia giusto e che tutti devono star lì perché avranno spazio un po' tutti.
1: Adesso i nostri radioascoltatori sicuramente alzeranno il volume perché ti chiedo di Franceschelli, Javert, Badori, insomma ragazzi che hanno fatto il ritiro con Domenico Tedesco, come sta andando la loro crescita, come hanno impattato in primavera dopo aver fatto appunto il ritiro?
3: Ma bene, bene, dopo una fase diciamo di assestamento, i primi giorni sai è sempre un po' non difficile però diverso, e quindi ti riabitui a quello che è il mondo primavera, sono ributtati dentro la grande, stanno facendo bene, sono ragazzi comunque in crescita, ci abbiamo sempre Marco Libra sopra che speriamo insomma che ci regali questa soddisfazione, soprattutto perché il Bologna ha bisogno insomma di far bene con tutti gli interpreti, ma diventa difficile sottolineare qualcuno, io parlo sempre di gruppo come giusto che sia, poi nel gruppo vengono esaltate le individualità, però è un gruppo come ti dicevo prima che magari c'è anche gente fuori in panchina che in queste prime due partite non è entrato e sono convinto che avrà spazio anche in futuro, quindi il mio obiettivo è quello di poter far crescere tutti quanti.
1: Sono stati due giorni, anzi 24 ore forse, molto importante, meno di 24 ore, molto importanti per lo Monaco perché ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2029. Oggi forse ti ha fatto un po' arrabbiare, però insomma alla fine è riuscito a regalarsi una bella gioia.
3: Allora, partiamo dalla base, che io non segno mai il rigorista sul foglio e quindi secondo me è un mio difetto e da questo punto di vista devo crescere. Potrei indicarlo dalla panchina, magari con la mia sensazione, tanto mai bene o male i rigoristi che sono in campo sono quelli, però Luca ha preso la palla, ha tirato e lo ha sbagliato, ma la percezione è che ha fatto una corsa non come le sue, e che da questo punto di vista insomma deve migliorare. Poi secondo me ha fatto una buona partita, nel secondo tempo è stato il Monaco la miglior versione che conosciamo.
1: Ultima domanda, anzi momento pubblicità, perché i radioascoltatori dovrebbero venire venerdì 4 settembre ore 17 al Granarolo Youth Center per vedere Bologna-Inter primavera.
3: C'è solo una frase che ti posso dire che rispecchia un po' l'anno scorso e ancora di più quest'anno, e alle nostre partite diciamo che non ti annoi mai, succede sempre di tutto e quindi è bello vederle perché i ragazzi fanno delle ottime prestazioni con un buon modo, a volte si rischia, si crea tante occasioni, quindi comunque è un bel Bologna da vedere.
1: Perfetto, grazie mister, grazie Frank, a presto.
4: Grazie mille per gli interventi da parte di Jacopo Zanella, MVP di questa partita, e dell'allenatore del Bologna Under 20 Stefano Morrone. Vi ricordiamo il punteggio della partita 1-3 in favore del Bologna, seconda vittoria consecutiva, hanno segnato per il Bologna Simone Negri, Andrei Torok e il solito Luca Lo Monaco. Partita gestita veramente molto bene dai ragazzi di Stefano Morrone, che avete sentito essere molto soddisfatto, contento per questa continuità sia di prestazione
0: prestazione che di risultati. Questa è la cosa davvero che fa stare molto sereni, molto tranquilli e speranzosi per un'altra grandissima stagione del Bologna Under 20. E detto questo, io non posso fare altro che ringraziare voi per averci seguito qui su Nettuno Bologna 1, ricordandovi che saremo la voce del Bologna settore giovanile, del Bologna Women per questa stagione. La prossima partita, come avete appena sentito da Morrone, sarà venerdì 4 settembre alle ore 17, quindi noi ci saremo ovviamente per fare Bologna contro Inter. In casa si giocherà la terza giornata di questo campionato Under 20. Detto questo, io ovviamente vi lascio alla programmazione di Nettuno Bologna 1, ringraziamo la parte tecnica di Simone Barbuti, e noi ci sentiamo ovviamente domani per tutta la programmazione di Nettuno Bologna 1, che culminerà con la radiocronaca della partita tra Atalanta e Bologna domani sera alle 20:45. Un saluto e un abbraccio da Frank Loreti e vi lascio alla programmazione di Nettuno Bologna 1. Ciao!
5: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
6: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore. O forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
5: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
8: È un giornalista di 40 anni, si può dire, perché è un ragazzo,
9: ormai l'hai detto,
8: un ragazzo di 40 anni, è foggiano, si è fatto le ossa nella radio Nettuno Bologna 1, dove fa questo morning show. Ha preso molto piede, gli appassionati del Bologna, non soltanto del Bologna, dello sport in generale, del basket in particolare, insomma lui è diventato un perno un po' della vita cittadina. Sei in macchina e c'è l'ora d'Ario.
5: Dario torna domani alle 8:30 su Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 13:18.
15: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
16: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no. Lorenzo Villanetti.
17: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frostadottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.
16: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Rapporto perché definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini. Sentiamo Laura Supino.
9: Siegfrido Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura vertenza legale. I vertici Rai non hanno infatti reso noto le motivazioni ufficiali della decisione, elemento questo che renderebbe molto probabile un reintegro di Ranucci al termine dell'eventuale causa. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. L'inchiesta sull'attentato ai danni di Ranucci peraltro non fa emergere alcun elemento che possa suffragare una rimozione. Ma i problemi non finiscono qui, gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione. La riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre. Per la D. Rossi ora una grana da risolvere di non poco conto. Per la nuova stagione di Report al via l'8 novembre ci sono due nuovi conduttori e obblighi pubblicitari, ma nessuna redazione a disposizione, nessuna scaletta pronta per la messa in onda.
16: Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. Medio Oriente, Israele è pronto ad attaccare se l'Iran riprenderà i suoi piani nucleari o missilistici, lo ha dichiarato il ministro dell'energia israeliano Eli Cohen. E si annuncia per il 9 settembre in piazza Montecitorio il raduno contro il DDL antisemitismo, cui aderiscono oltre 100 sigle tra sindacati, associazioni, comunità ebraiche e cattoliche, nonché la Federazione Nazionale della Stampa. I nostri microfoni, Stefano Ferrante, segretario di Stampa Romana.
18: Questo disegno di legge vuole equiparare le legittime critiche allo Stato di Israele al razzismo verso gli ebrei. Questa legge sarebbe una legge bavaglio, una nuova legge bavaglio contro i giornalisti, contro chi manifesta, contro i crimini che vediamo a Gaza e in Cisgiordania. Sarebbe una legge contro il diritto di critica. Stampa Romana, come anche la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è tra i promotori della manifestazione del 9 settembre contro il disegno di legge antisemitismo, che ripetiamo, con l'antisemitismo non c'entra nulla.
16: La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
19: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie. È la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
20: La sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
16: Calcio d'inizio alle 18:30, alle 20:45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
15: Nettuno Bologna 1.
21: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
22: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
23: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
24: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
24: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
25: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
26: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
25: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
27: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
28: Scialla, c'è Skoda!
27: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
28: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
27: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
29: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 2 a Bologna.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1 playlist 4.

0: Nettuno, Bologna 1.
1: È un giornalista di 40 anni, si può dire, perché è un ragazzo.
2: Ormai l'hai detto.
1: Un ragazzo di 40 anni. È foggiano, si è fatto le ossa nella radio Nettuno Bologna 1, dove fa questo morning show. Ha preso molto piede gli appassionati del Bologna, non soltanto del Bologna, dello sport in generale, del basket in particolare. Insomma, lui è diventato un perno un po' della vita cittadina. Sei in macchina e c'è l'ora d'Ario.
3: L'ora d'Ario torna domani alle 8:30 su Nettuno Bologna 1.
4: I saldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
8: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
9: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionear.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
11: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
11: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
11: www.sorcevannini.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Sono le 13:59.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
4: Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Un morto e diversi feriti in una sparatoria durante un rave party in Svizzera. Alessio Galea.
5: Imponente caccia all'uomo nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Orau, nel canton di Argovia. Il bilancio: un morto e 5 feriti. Si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento, a cui stavano partecipando 3.500 persone.
4: Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, sarebbe ancora in gravi condizioni ma lucido. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive intanto sui social sotto un post di Ilaria Loquenzi, nello staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle quando Di Battista era deputato. Serie A, seconda giornata, si riparte da Napoli-Como, in campo dalle 18:30, alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce, Roma e Atalanta Genoa chiudono il turno. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Nettuno Bologna 1.
6: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni. Informazioni in punto vendita.
8: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
9: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni.

0: informazioni su skoda-auto.it.
1: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
2: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
3: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
4: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
3: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
4: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
3: Un servizio completo, piano in mano per la tua casa e per la tua azienda.
4: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
3: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
7: Buongiorno mister, buongiorno. Allora, in apertura chiedo che cosa lascia Bologna a Lazio, o meglio, che cosa ha lasciato per il lavoro e l'organizzazione del lavoro settimanale. E non mi interessa sapere se giocherà in una certa maniera o un'altra, ma capire che tipo di considerazioni, dopo l'infortunio di Ela, dopo il fatto che forse in mezzo a campo si aspettava qualcosa di differente, e dopo il fatto, come ci ha detto lei, nel post gara, che Bernardeschi preferisce, forse si trova meglio giocare in un'altra posizione. Sono tutte situazioni su cui ha lavorato in settimana e che porteranno qualcosa di diverso o di simile per la gara contro l'Atalanta? Grazie.
8: La partita in casa con la Lazio sicuramente ha lasciato zero punti, perché ci aspettavamo tutti un qualcosina in più. Prima partita del campionato in casa, volevamo più intensità e abbiamo parlato di questo, però la settimana non cambia, ci alleniamo sempre bene, perché questo significherebbe se vinciamo le partite magari caliamo un po', invece no, l'atteggiamento è sempre quello. Ci siamo allenati benissimo anche questa settimana, ma era la stessa intensità, mentalità della settimana scorsa prima della Lazio, ed è giusto che sia così. Siamo all'inizio, siamo in fase di crescita, e la partita con la Lazio sicuramente aiuterà a crescere, perché abbiamo sicuramente tutti analizzato la partita sul dettaglio, abbiamo parlato tanto con la squadra, con i singoli giocatori, e andiamo avanti.
7: In mezzo al campo, forse quelle considerazioni che ci diceva di Bernardeschi, che aveva provato mezz'ora.
8: Ma ragazzi, la situazione è chiara, è inutile girare, perché altrimenti parliamo un anno intero della situazione di Bernardeschi. Per noi ha tutte le qualità di giocare in mezzo al campo, e anche secondo lui, però sappiamo che si sente un po' meglio fuori dal centro. Però si allena bene, è un giocatore forte, però anche Orsolini è un giocatore forte, Riccardo è un giocatore forte. Abbiamo il lusso di avere due giocatori forti lì, e vediamo da settimana in settimana, decide il campo, decide l'allenamento, cosa fare, chi far giocare. Però significa che anche i giocatori che subentrano, e penso che questa cosa si sia vista anche contro la Lazio, che la partita può cambiare, cioè chi entra al 60esimo, al 70esimo può dare quella scintilla per far bene contro la Lazio. Secondo me lì abbiamo preso gol 2 secondi prima dei cambi, purtroppo, perché lo stadio si stava scaldando ancora di più, però poi abbiamo fatto non bene ma benissimo.
9: Ciao. Quanto sei contento, ma soprattutto quanto ti è utile per l'arrivo di Teat? E Rowe, come sta vivendo tutto sto trambusto? Cioè, è sempre sul pezzo o un po' meno?
8: Allora, Johnny l'ho visto poco sereno gli ultimi giorni, poco sereno, e dunque abbiamo deciso di lasciarlo a casa per questa partita, non sarà disponibile. Arthur è importante che lui sia qui, non è solo un mio conoscente, ma un conoscente di tutta Bologna, lui conosce il Bologna conosce lui, è un giocatore che sicuramente negli ultimi anni è cresciuto ancora di più e ci darà una grande mano, l'ho visto motivato, l'ho sentito molto motivato e lui è felice di essere qui e noi siamo felici che lui ci darà una mano.
10: Massimo.
11: Beh, direi che Teate è anche una specie di traduttore in tempo reale del tuo modo di far giocare la squadra dietro, in questo senso, cioè sa esattamente cosa tu puoi chiedere alla difesa. La logica dice che domani, posto che non mi dici le scelte, non dovrebbe partire dall'inizio perché è appena arrivato. Non lo so.
8: Ma non lo so, lui ha fatto tutta la preparazione. Vediamo domani, abbiamo un problema di lusso adesso lì, è giusto che sia così, i ragazzi che sono qui hanno fatto bene, anche Artur lì a Francoforte ha fatto tutta la preparazione, ieri è arrivato, ha fatto le visite mediche, oggi si è allenato con la squadra, potrebbe iniziare, ancora non ho deciso.
12: Settimana scorsa parlavi che mancava qualcosina, il centrale è arrivato, ma manca ancora qualcosina secondo te a questa squadra? A maggior ragione poi a seconda di come si svilupperà la questione con Raul.
8: Ma manca la fine del mercato a questa squadra, manca la fine del mercato un po' a tutte le squadre perché dopo poi abbiamo più chiarezza, e meno punti interrogativi, magari più punti esclamativi. Però sì, sicuramente l'infortunio di Ela pesa tanto perché era uno, come le dicevo le scorse settimane, era uno dei vincitori di questa preparazione, ha fatto benissimo le ultime 6-7 settimane, era un punto fisso dei primi 11 per me, fa un po' male.
10: Allora abbiamo Gianluca e poi Francesco.
13: Ciao mister, domani affronterete l'Atalanta che poi è tra l'altro anche fresca di qualificazione in Europa. Che cosa ti aspetti, come hai preparato la partita nell'affrontare comunque una squadra forte?
8: Ma mi aspetto una squadra forte, sì, con dei giocatori che sono bravi a fare quello che stanno facendo. Loro hanno un sistema fisso, normalmente non deve cambiare il sistema, non dovrebbe cambiare il sistema, giocano nel loro 4-3-3, sono bravi in questo, ecco, in tutto quello che fanno hanno dei punti di forza.
14: Ciao mister, ti chiedo come hai visto in questa settimana di lavoro Moro, perché magari domani toccherà a lui in sostituzione di Razzutti che è infortunato, grazie.
8: Bene, bene, in crescita. Dopo il mondiale dove ha giocato 0 minuti è arrivato a Valles stanco, con meno minuti magari nelle gambe, anche i primi allenamenti, le prime settimane ha fatto un po' fatica, adesso è la prima settimana dove lo vedo in una certa crescita. Vediamo domani se inizia, non basterà sicuramente per 90 minuti, se non inizia magari almeno abbiamo questi segnali positivi.
15: Buongiorno mister, io le chiedo di Maurizio Sarri, che a 43 anni era ancora in Serie D, addirittura da allenatore, mentre Domenico Tedesco a 32 allenava lo Schalke 04. Ecco, il suo percorso è stato particolarmente precoce, anticipato, quello del tecnico toscano ritardato. E poi le chiedo se lo stesso Sarri è un tecnico vicino al calcio che ha in mente Tedesco, al di là di questo avvio, insomma, storicamente, se avete qualcosa in comune. Grazie.
8: Mi piace molto come fa giocare il mister. Sono sempre preparati e la cosa che mi piace di più è che è uguale chi affrontano. Lo stile è sempre quello, non si nasconde davanti a nessuna squadra, davanti a nessun avversario, hanno i loro principi, hanno il loro sistema, hanno il modo di pressare, hanno il modo di difendere. è un segnale di un grande allenatore. Penso che la storia e i risultati lo dimostrino.
16: La differenza di percorso?
8: Ma magari io non allenerò più alla sua età, visto che ho iniziato presto.
17: Salve mister, Atalanta-Sassuolo è stata la partita con più minuti per tempo effettivo in Serie A nella scorsa giornata, Bologna-Lazio quella con meno, cioè circa un quarto d'ora di differenza tra le due partite. La questione anche di intensità maggiore nella partita vista dall'Atalanta contro il Sassuolo, si aspetta anche un ritmo superiore rispetto alla gara contro la Lazio, proprio a livello di gioco nel match, e se le regole che ha visto in questa prima giornata, che sono cambiate molto, hanno migliorato secondo lei un po' questo sviluppo anche delle partite, che possono essere più fluide?
8: Ma non lo so, bisogna ancora aspettare qualche giornata per capire un po' di più. Adesso non ho visto le statistiche. La nostra gara, posso parlare solo della nostra perché l'ho vissuta, era abbastanza intensa, soprattutto dal secondo tempo in poi. Questi 15 minuti mi sembrano tanti e dovremmo capire per quale motivo, se magari ci sono stati più falli durante la partita che hanno un po' fermato la fluidità della partita, del gioco. Però non lo so, ecco, e sulle regole bisogna aspettare ancora qualche giornata, ancora non un quadro chiaro.
18: Ciao Domenico, ti chiedo, pensi di cambiare qualcosa nel modulo contro l'Atalanta rispetto alla Lazio, dove sei partito quasi con un 4-3-3, poi diventato tipo un 4-2-2-2, un po' particolare? E poi ti chiedo come sta Dobbik.
8: Il 4-2-2-2 particolare in che senso?
18: Ma due mediani, poi avevi due esterni e poi c'erano due attaccanti.
8: E cosa c'è di strano?
18: 4-2-2-2 è un po' ibrido, un po'.
8: Ibrido magari sì, ma non strano, no, perché ce ne sono 40 squadre in Europa che giocano questo sistema, perciò non c'è niente di strano per me. No, sicuramente è importante analizzare l'avversario, è una cosa sicuramente sempre importante, però sai, io ho l'idea di creare una DNA, no? Il Bologna già ce l'ha, questa squadra ha una DNA, magari la spostiamo un po', magari la cambiamo un po', ma bisogna sempre avere una DNA e non mi va di cambiare la DNA, al di là del sistema. Il sistema non è importante, il sistema poi lo decidono i giocatori che sono in campo, perché il mio lavoro è di trovare la miglior soluzione per il singolo giocatore, devono giocare nel loro miglior ruolo. Questo è fondamentale. Poi il sistema si vedrà, poi 4-3-3, 4-2-3-1, 4-2-2-2 non è che cambia molto, non cambia moltissimo.
18: E poi come sta Dobbik?
8: Artem sta un po' meglio, lo vedo in crescita, un po' simile a Nicola Moro. Anche lui è venuto magari da un periodo dove non giocava moltissimo, ha fatto un amichevole con la Roma di 45 minuti, ha fatto 3 settimane di preparazione lì, e un lavoro continuo, deve continuare a lavorare, deve continuare a crescere, però sicuramente se la scorsa settimana bastavano magari 20-30 minuti, adesso speriamo ne possa giocare qualche minutino in più.
18: Grazie.
8: A lei.
19: Buongiorno mister.
8: Buongiorno.
19: Volevo chiederle come vede il suo Bologna tra 8 mesi, magari nel futuro, come vuole improntarlo, diciamo.
8: Ma innanzitutto pensiamo a domani. 8 mesi nel calcio sono tanti, sono molto lunghi, 8 mesi, sono quasi 3 anni di vita. No, pensiamo a domani, speriamo di far già un po' meglio. Non è che la partita con il Lazio sia stata male. Di questo ne abbiamo già parlato, perché se poi rivedo la partita il giorno dopo, ci sono tante cose che abbiamo fatto bene, qualcosina che abbiamo fatto meno bene, e poi bisogna lavorare su questo, ecco, l'importante è questo.
20: Buongiorno mister, le chiedo come sta la squadra dal punto di vista fisico, nel senso che prima della Lazio avevamo parlato di una squadra che stava ritrovando un po' di freschezza e domani affronterà tra l'altro una squadra che giovedì ha avuto un impegno, quindi è anche anomalo all'inizio stagione, nel senso che le coppe devono ancora iniziare, ma chi ha fatto il playoff ovviamente si è ritrovato per la prima volta all'infrasettimanale, quindi come sta la squadra a livello di recupero di freschezza rispetto ai carichi dell'estate?
8: Bene, molto bene, ho visto tanta energia, tanta freschezza, speriamo anche domani.
21: Massimo?
11: Allora, il senno di poi nel calcio e nella vita non funziona, no? Però le scelte sugli attaccanti sono state ponderate, sui centravanti. Però ecco, cosa hai pensato ieri quando hai visto magari Raimondo segnare quella doppietta e quando hai visto anche Dallinga fare doppietta? Ripeto, non ti sto chiedendo rimpianti perché le scelte sono state ponderate, tu oltretutto avevi parlato bene di Raimondo, lo conoscevi, lo seguivi molto, semplicemente così una battuta.
8: Ma innanzitutto cosa ho pensato? Che sono contento per i ragazzi, infatti a Thais gli ho mandato già un messaggio, magari manderò un altro anche in direzione Frosinone. No, è stata una scelta di tutti noi, ma soprattutto anche dei giocatori stessi, perché sai, bisogna essere onesti, precisi e anche dritti nel comunicare le idee. Poi c'è anche il fatto che il giocatore può starci o meno di fare il secondo, il terzo attaccante, e perciò è giusto che poi vengano prese delle scelte. Che mi piacciono o meno, non importa tanto, però noi siamo contenti che i ragazzi hanno iniziato così e speriamo di vederli continuare così.
21: A posto signori, l'ultima, poi chiudiamo, in fondo per favore, mosso per passare il microfono. Esatto.
22: Buongiorno, le chiedo come sta Vitic, visto che dopo tutto è il difensore più pagato della storia del club e da quando è arrivato qui insomma le cose non sono andate bene, ha avuto anche qualche problema fisico quest'estate. Come sta vivendo questo momento? Ha perso anche i mondiali, insomma ha perso la nazionale, come stai cercando di aiutarlo?
8: Ma parlandoci tanto, come parlo tanto con gli altri, cercando di migliorarlo settimana per settimana in allenamento, sicuramente non ha aiutato il fatto che lui si sia fatto un po' male la settimana prima della Lazio, però è tornato bene, l'ho visto bene anche in allenamento e adesso lì abbiamo qualche possibilità in più con l'arrivo di Arthur. Non sarà facile né per Martin ma neanche per gli altri, perché c'è una bella competizione.
22: C'è qualcosa che lui può fare, deve fare per alzare il livello, che secondo te non fa ancora?
8: No, ripeto, l'ho visto bene, l'ho visto pieno di energia, soprattutto dopo l'infortunio, quando è tornato sta bene, perché è importante anche lavorare durante gli infortuni e abbiamo tanta gente brava anche che lavora con gli infortunati per poi farli ripartire bene, e lui ha fatto questo, sta bene fisicamente, si sta allenando bene e il resto vedremo, ma sicuramente tutti hanno margini di miglioramenti, anch'io.
22: Che proprio un'ultima cosa, non so se lo sai, ma la partita con la Lazio è stata la prima volta in cui hai perso una partita ufficiale all'esordio su una nuova panchina.
8: Non lo so, lo so benissimo.
22: Ah, ok, lo sai bene. E ti chiedo se, anche magari a causa del mercato, così insomma, hai l'impressione di non riuscire a incidere subito come invece hai fatto magari in altre panchine. Cioè, una tua caratteristica è stata quella di riuscire quasi subito a trovare la chiave giusta per le squadre che hai in mano. Qua per tanti fattori magari ci sta riuscendo anche un pochino meno, è giusto o no?
8: Ma il risultato non è che è la cosa chiave, se uno incide o meno, sai, ovviamente noi, anch'io, guardiamo innanzitutto il risultato, però su altri punti di vista magari abbiamo fatto bene, magari qualche prima partita con un'altra squadra sono stato un po' più fortunato e l'abbiamo vinta anche non giocando benissimo, invece qui magari il risultato non ci sta, però qualcosa di buono l'abbiamo anche fatto vedere.
6: Nettuno Bologna 1 Serie A Any Live.
0: segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
1: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
23: Ehi, non ti piace la pappa?
24: Forse vuole qualcosa di più.
23: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
24: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
23: Ok, ordiniamo subito.
24: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
25: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
26: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
27: Scialla, c'è Skoda!
26: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
27: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
26: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
29: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
28: Una Fiat 500?
29: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
5: Ehi, non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
5: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
6: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
5: Ok, ordiniamo subito.
6: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
11: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
11: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
11: www.sorcevannini.it.
12: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
13: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
12: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 14:59.
6: È un giornalista di 40 anni, si può dire, perché è un ragazzo,
7: ormai l'hai detto,
6: un ragazzo di 40 anni, è foggiano, si è fatto le ossa nella radio Nettuno Bologna 1, dove fa questo morning show. Ha preso molto piede, gli appassionati del Bologna, non soltanto del Bologna, dello sport in generale, del basket in particolare, insomma lui è diventato un perno un po' della vita cittadina. Sei in macchina e c'è l'ora d'Ario.
8: L'ora d'Ario torna domani alle 8:30 su Nettuno Bologna 1.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
10: Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
10: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
10: Manferdini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
11: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
12: Ma dai, è immortale!
11: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
12: E dove sarebbe questa meraviglia?
11: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
12: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
13: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95€. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
14: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
15: Una Fiat 500?
14: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi.

0: 21 Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Sto pensando di cambiare furgone.
4: Perché?
3: Non ci sta più niente dentro.
4: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
5: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
4: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
5: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
6: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
7: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
6: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
7: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
7: www.sorcevannini.it.
8: Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manfredini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1.
3: Bologna 1.
4: Sono le 16 e un minuto.
5: È un giornalista di 40 anni, si può dire, perché è un ragazzo,
6: ormai l'hai detto,
5: un ragazzo di 40 anni, è foggiano, si è fatto le ossa nella Radio Nettuno Bologna 1, dove fa questo morning show. Ha preso molto piede, gli appassionati del Bologna, non soltanto del Bologna, dello sport in generale, del basket in particolare, insomma lui è diventato un perno un po' della vita cittadina. Sei in macchina e c'è l'ora d'Ario.
7: Dario torna domani alle 8:30 su Nettuno Bologna 1.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
11: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
11: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
11: www.sorcevannini.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica le app su mcdonalds.it.
5: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
6: Ehi, non ti piace la pappa?
7: Forse vuole qualcosa di più.
6: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
7: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
6: Ok, ordiniamo subito.
7: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 17 e 3 minuti.
6: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
7: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
6: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
9: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9.

0: 1,95 e tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
6: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
7: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
8: Dimmi.
7: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
8: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
7: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
8: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
7: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: È un giornalista di 40 anni, si può dire, perché è un ragazzo,
2: ormai l'hai detto,
1: un ragazzo di 40 anni, è foggiano, si è fatto le ossa nella Radio Nettuno Bologna 1, dove fa questo morning show. Ha preso molto piede, gli appassionati del Bologna, non soltanto del Bologna, dello sport in generale, del basket in particolare, insomma lui è diventato un perno un po' della vita cittadina. Sei in macchina e c'è l'oradario.
3: Dario torna domani alle 8:30 su Nettuno Bologna 1.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
7: Ma dai, è immortale!
6: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
7: E dove sarebbe questa meraviglia?
6: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
7: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
8: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
9: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
8: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
9: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
8: Un servizio completo, piani in mano per la tua casa e per la tua azienda.
9: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
8: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
11: Ehi, non ti piace la pappa?
12: Forse vuole qualcosa di più.
11: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
12: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
11: Ok, ordiniamo subito.
12: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
13: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95€. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
14: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
15: Una Fiat 500?
14: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 18.
5: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Con Lokatop Gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Lokatop ti solleva sempre al top.
7: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
8: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
7: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
8: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
7: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
8: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
7: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: Società da iscrivere?
8: Super Mega Trebo Club.
7: Avete le divise da gioco?
8: Certo, eccole.
7: E cosa volete giocare con quelle lì?
8: Perché cos'è che hanno?
7: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
8: Ma sono nuove!
7: Ma volete giocare con quelle divise lì?
8: Sì, sì!
9: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi. Sei

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di conoscere.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
2: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
1: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
2: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
1: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
2: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
1: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
3: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
6: Dimmi.
5: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
6: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
5: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
6: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
5: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manferdini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Sarò super veloce, come la

e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Società da iscrivere?
2: Super Mega Trebo Club.
1: Avete le divise da gioco?
2: Certo, eccole.
1: E cosa volete giocare con quelle lì?
2: Perché cos'è che hanno?
1: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
2: Ma sono nuove.
1: Ma volete giocare con quelle divise lì?
2: Sì, sì.
3: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
5: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manferdini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.

e i grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 2 a Bologna.
5: Sarò super veloce come la fibra Iliad, il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i Final Sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: Nettuno Bologna 1.
1: È un giornalista di 40 anni, si può dire, perché è un ragazzo,
2: ormai l'hai detto,
1: un ragazzo di 40 anni, è foggiano, si è fatto le ossa nella radio Nettuno Bologna 1, dove fa questo morning show. Ha preso molto piede gli appassionati del Bologna, non soltanto del Bologna, dello sport in generale, del basket in particolare. Insomma, lui è diventato un perno un po' della vita cittadina. Sei in macchina e c'è l'oradario.
3: L'oradario torna domani alle 8:30 su Nettuno Bologna 1.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
4: Di dirigere il film che aprirà la Fashion Week.
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie.
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui.
16: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai.
6: A settembre
23: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.

0: Overk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
5: Ehi, non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
5: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
6: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
5: Ok, ordiniamo subito.
6: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici.
1: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: È un giornalista di 40 anni, si può dire, perché è un ragazzo,
3: ormai l'hai detto,
2: un ragazzo di 40 anni, è foggiano, si è fatto le ossa nella Radio Nettuno Bologna 1, dove fa questo morning show. Ha preso molto piede gli appassionati del Bologna, non soltanto del Bologna, dello sport in generale, del basket in particolare. Insomma, lui è diventato un perno un po' della vita cittadina. Sei in macchina e c'è l'ora d'Ario.
4: Dario torna domani alle 8:30 su Nettuno Bologna 1.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
7: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Domani alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno, Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: È mezzanotte e un minuto. Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
7: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
7: Ali.
8: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
9: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
10: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
11: Penso che non sia semplicemente una macchina.
9: Può un vuoto essere colmato?
12: Rimandalo indietro.
13: Te lo fa ricordare ogni giorno.
9: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
11: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
9: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
14: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
15: A settembre ritorna la magia.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Secondo te siamo maledette?
17: No.
15: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
19: È un dinosauro quello.
20: Oh mio Dio, correte!
15: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
15: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui.
26: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
15: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
28: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
29: Mi sento fortunata.
30: Il premio Oscar Angelina Jolie?
31: Ho il risultato della sua biopsia.
30: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
29: Non so come dirlo a mia figlia.
31: Metta la sua vita in pausa per un po'.
30: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
32: Non gliela daremo vinta.
30: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
33: Ehi, Bugs!
34: Che succede, amico?
33: Parla del film!
34: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
33: E adesso?
34: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
33: Due biglietti e 8 popcorn!
34: Esagerato come sempre.
35: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola.
36: Salta su!
35: Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
37: Ehi, non ti piace la pappa?

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Questa sera alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
0: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
12: Mi sento fortunata.
13: Il premio Oscar Angelina Jolie.
14: Ho il risultato della sua biopsia.
13: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
15: Non so come dirlo a mia figlia.
16: Metta la sua vita in pausa per un po'.
13: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
17: Non gliela daremo vinta.
13: Couture dal 26 agosto al cinema.
18: Ehi, Bugs!
19: Che succede, amico?
18: Parla del film!
19: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
18: E adesso?
19: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
18: Due biglietti e 8 popcorn!
19: Esagerato come sempre.
5: Quest'estate.
20: È un dinosauro, quello.
21: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
22: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
23: Siamo nel passato.
24: Ora che facciamo?
25: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
26: Dobbiamo andare via da qui.
27: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
28: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
29: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
30: Ali.
29: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
31: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
32: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
33: Penso che non sia semplicemente una macchina.
31: Può un vuoto essere colmato?
32: Rimandalo indietro.
33: Te lo fa ricordare ogni giorno.
31: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
33: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
31: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
34: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
35: Che fame!
36: Mac!
34: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
37: Nettuno Bologna 1.
38: Nettuno Bologna 1.
39: Nettuno Bologna 1.
40: Nettuno Bologna 1.
3: È l'una e 4 minuti.
41: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: classici.
1: Forte e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.